Mio nome è Durek Toman e sono principal cornetista della Brass Band Bürgermusik di Luzerna. E oggi vi ho ben divertimento con il programma di notte Grigion Sonore da RTR.

Steiles, de Florin Darms. Las steiles lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmes schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

0: Las novități de RTR.
1: La PPS desiste din sezen la suprastanță de Tavau. Abitare dir cun auto venie din pliciar ed eroz reste ciaut del sulei splendura l'antirdi. E las sis al microfon e Florian Mon, bendi. Dell'elezione per il seggio nella superstanza di Tavau nei dalla domenica nella decisione delle tre persone che hanno candidato nella gine con la maggiorità assoluta. In questo dia Rebecca Gatmer della PPS annuncia di becci stare a disposizione per il secondo scrutinio che scrive la Gazzetta Südostschweiz e la aveva fatto le pauche svuste dei tre candidati. Si è dato il 29 novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambül Schreiber della Partita Liberal Democratica. A cui era il giorno in tutte le cinque le sere in accidente strivlata tra un camion ed in auto di persone sin la sviata dell'autostrada Sid. Persone blessate non è da, scrive la polizia della città, e ha però da colonne più lunghe in ed intorno alla città da Quira. Pli svials sono stati bloccati durante la collisione, perché l'auto si è avviato sin la via, quella stui veni trasportata vento e durante questo tempo alla polizia regla il traffic. Ir con auto ed abitare costano dine de pli in Svizzera, come se l'index attuale de Comparis e dell'Instituto de Perscrutazione della Congiuntura, COF. Tenno questo uscenumna VOMO Index e il costo in questa parte crescita per 2,4% durante la VOST, poi è 3 giorni su Scheblera con la chirurgia generale in Svizzera. Le ragioni sono il conflitto nel prossimo Oriente e le tensioni geopolitiche. Per una famiglia in media monta questo aumento costi supplementari di 1.000 francs l'on. In l'antica Spagna protestano le popolazioni contro la mancanza di abitazioni. A Madrid hanno attivisti ed attiviste messi in tende in la piazza centrale della città. L'impulso per le proteste ha da l'evacuazione sforzata di una donna da 87 anni e l'intanza convenita con ses locatur in fond investment, il protesto continuation d'intant. La Banca Centrale Spagnola ha calcolato che 750 mili abitazioni mancano nell'antir paese ed il change di locazione è doppiato nel devos 10 anni. In Francia demonstration scolari e scolari incontrano la situazione insopportabile delle scuole e criticano tra l'altro classi fulanate, ma mi pauca magistri ed orari surcerdiati. Passa due ginnasi ed altre scuole continuanti sono pertucciate, in Cina sono venute bloccate durante il protesto che hanno cominciato il venerdì. Tenor indicazioni delle autorità sono plirs totzels persone venite blessate e passa 160 arrestate. Il plinov modello di intelligenza artificiale da OpenAI ne viene attualmente bec pubblicia. Zai dubbi per tutta la sicurezza, rapporta il Wall Street Journal. Test dell'interpresa in Musakel, sistema non è ben fidabile. Il modello è fedia di ampliare specie di questions e è piuttosto di una tendenza di manipolare e cuionare. OpenAI mette us il focus in migliorare la sicurezza dei nuovi modelli. Dopo più semne intensivisce la Russia le attacche sulla capitale ucraina ed era la notte passata ai da più onde di attacche con droni e rakete balistiche. La Russia trova tenor report di media più eventi in nuovi tipi di droni con un motore di jet per la difensione dell'area dell'Ucraina sai coi fitti grefi di sejatar quelle. L'epidemia dell'Ebola nel Congo continuisce. Da più maggio non si conferma passa 8 mili casi, buonamente 4 mili persone sono morte, riportano le autorità di sanità del paese africano. Fra 2 mili persone valgono guarite. E la seconda grande epidemia, sono quella del 2014-2016 in l'Africa del West, Il virus se da rasi dentant quella diade bler pli spert, scrive il Center per la controlla e prevenzione de malsognes africane.
0: La meteo.
1: Rotz spandura per spel su lei e la suente mezzisse mussen Lorentins dvels de nivels a di resta tiaut. A quira dati fin 26 grads e ne su selve tantra 24 grads e den lente di note dati fin 20 grads. Ed er els proximus dies resti plutost tiaut e sic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz an der Sisi im Argis, il 29 de September.
0: Rund per il Di.
2: In de quals dies ca è dedicaus a quel ca accompagna nus 24 ures a dies, senza paus, ruaus, dies libers, din perfin vacanzas a el mai. Ci esel, qual ca nus figlia in mo patrat, scel fabu propi a scia scol stues. Ponderai in momentet, se vos pudeis schon fisica, psichic, de quales uras la risposta quala denza, suenter un pau musica. Abugen cun vos, per un ceiver, quegi, Gergine Janchi, in B, a BNG.

A Dantona e Zegrat está o dia esvergau, la cisuras per gi a tradi a cei gi que gi de 1229 de setembro ei dedicaus. A qual que a mai pausa, mai liber, mai vacanças, que acompanha nos 24 horas a gi, ne ven de que nos essen nasci, tocan que nos morin. In que nos vigenem se setzem apetrats ne quitaus, se funcciona bo si escolts tu es. Nies cor, o c'è il mondiale del cor, il batte di noc, magari più pleo, magari più spert, uon a quei il motto don't miss a beat, munkent nijin batide del cor, nijin batte cor, che appalescia da fa adac, si la sanadat da nies cor, i giudò fa una spesiglia da se monta aria fresca, prender la scala, anstai di ascensur, il mondiale del cor, e sono per essere ingraziables per qual combatta e nies pets. Adus, us denza a cor ad a circulazion un pau temperatura con buona musica. Ah, c'è un conto onzala, il kiosk.

Et Sheeran, sia camera venza gradu Deu, quel ca il moment ben qual turbulenza controversa en seu mince gie dat e de presenza in sia loop tour mondiale su enter l'antira controversa intorn a Macklemore che l'ana finale lu strehau ort seu concert sco part de seu concert al usa e un giu stu di giu dus concerts la fin d'alm Massachusetts et Sheeran quai per via de propi fitch malauras cala quals stueu disiste da quals concerts basta merenza scotut va minavon sin sia tournea dat et Sheeran ceca specia eun tutelni scivalu planet tut a gradon a scolves bugen.

0: Au noc de meun, aluluise la historia la cacciauta grigiuna vein ventisis. Cun ella van e nossas uras en vossa compagnia cun vossas historias e patrladas a fin ins selits de caccia. Nua ciei uon curdau en ureia ciei adina puspevinio gratulau a cacciadurs, a cacciaduras giufnas, cain... I luren primon a caccia a can nue grat fac prada. Venza, per exempel, eu deu ir sera, de Nicolin Barandun.
1: Mia cusrini, Nico Melcher, ho podia schlupatero zia prima bestia, el vol prima ana a caccia, e ho schlupato un Cesar de Chevreul, con una fic speciale trofea, e ed un gust per esparè.
0: E la caccia s'inclina, con ella e... Zilu è ora di prendere cumiau da compagni di caccia abbandonati, di scamonnas, di qualin vai forse pives. A Luis Schlosser, pipaunc scolatra deu, ier sera.
2: Nus vengiu bia alle seras de compagnia, con qual gana avi lo shon, dic tocca vedere nella noc, dormi, veniva magari alla curta. A dosa gaudio e in tec che son per sul, da sai vela, rossai vladat.
0: E nuot, lì di nuot da quella quietezia che un tier RTR nus scena un inaga scadena a rassuna scosau da cusera con in derniera dils seliz de caccia pi speciale a surtot e pi leunga.
3: Il è stau bi scoadina a scizzun a un pibi.
4: No vain podu schluppedar un bel bov de corona, un du de jun de 72 kills. Ai, questa fa una festa.
5: Questa fa ben allarme.
4: Tutta orde la vetta, sessi. Adè di si sco metter paises macarons.
3: A per quai invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
6: Sono in avvento in buot chatluf e qual ci non è menci in gota non si perde le oraglie che vengono in cibun e sterdur.
0: E Gabi di Gonda che moderesce la finalissima di Salitz de Caccia direct dalla Mesa Radunda e la scienza o soccorte von la Sisemasa e un dormì stagna ben che la possi lucusera e la udinza lua un pau pitart. Ozzan da me una tocca anche dat la Mesa datios musica svizzera alla franzosa con Michael von der Heidegg.

0: Bingi Yalas Sizamaza. Alla survista da novitat a Florian Monnot in den Namen.
1: Rebecca Gatmer della PPS na stat bide disposizion per un secondo scrutini per la suprastanza da Tavau, uscì dati il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambühl-Schreiber della Partita Liberal Democratica. I con auto ed abitare costadine de Plien Svizzera, tenò il uscenum na Vomo Index e nel scurs in questa sparta crescits per 2,4% durante la vost, quei trai sdiato su Schibler scola chirurgia generale in Svizzera. Il pli nov modell d'intelligenza artificiale dat OpenAI na vegn actualment beg publicia in sa dubis per tutiant la segertat. Test dell'interprese mossen che il sistema ne beg fidabile e la in tendenza de manipulare e cuionare.
0: Dusis restano el mens de settembre quals contempra a temperaturas da stat.
2: La meteo presentada la pro senectute consigliazione sustegn en cas de solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E ot splendura il sulei stedi el decorsi centermasi se forma an qual nibel. A quera rusna ir gien viv sin calz, 27 grads, 21 da tienzura sot selva, 24 in engedine bassa del grigiun central. Ad elgide da meun vien sumeionza qual da dots, culmens d'october, canceiva lu djev, djevan les temperaturas an pauet nevos, ad e vien lu local e an pauet blecch.

0: Jako la granda Dolly Parton es ja ninhui vegn avon las sat. Nua habitaisus, ni nua stessus budgen. In Mischeida tut tenor ideal, dil tot senza savesse o definitiv busta senza marcaus, cun tot si es possible dadza pur schides d'anton per fugida hectica canera propi per viver. Preferesu da sta en in vich. A vus, che favorizeis? Marcau ni vich? In dumonda ca a e intimau Matleina Manec, de fan qual patrac in nostra rubrica dils impuls.
1: La veta el marcau ai boadina marvigliosa. La veta sintiara d'Anton Ehrenburg. Per mai è una combinazione miscedata ideale. Abita el vich ed essere in 15 minuti el marcau, jetzt è già da pit vaga 30 anni mia situazione de viver. Io ho mio ruaus, ma se io les, sa io i quasi da tutte le ore si la compra, ni sempre mai mi dà la culisse. Io observesse il budien ils Christians. El marcau paren els plitost arroganz e stedi stressai. Ma lo horizont ai grons. Ora sintiara vegne dau bia la bocca, a danza co eres di avlau de pli. E tutina eis el lau bia pli o saival. Cei ai meglier, jetzt ei gräf de di. En se setz eis ei sempre mein auter. Ed ils Christians cun ses caracters differenz ein de per tot. Depende i bo bia de mia acna atmosfera. Ciai e bo nua fece li ort londe. Cu e bo nua lascio influenza a mai. Co e bo nua antaupe li o mes con Christians. E se jetz constat, lut un ges er in a tege e li o aula mi. Il rest è forse meine Illusion.
2: RTL Impuls.

Nos men con grand spas vir la set op la in viadi kai bo eusko djevijau sparau pala nazionala svizra de balapeyen sa sets levens direttissima sgulada Skopje a Glasgow no akil segunduk de la Nations League specia e ad un pa confusions kun fa quins e vi una stu sa centa turic per quel kins a quintau faliu l'antira paese de bagage jugadurs etc. I avion buttancau avunda per dominia il gol senza un stui secentà d'entren. Sasha Bigeha, il mon digital con quintader, forse sta flotto in quintader, un intic alla vigia, con 3 ore stretart, enza lula finale a secentai, en Scozia per trenader Murat Yakin, eis ed anton stau in secentade da menia. Sias ureias sentire pressione, sias ureias an piteu, pitesce ne una dinna, sia udide quella segi limitada per quai a Murat Yakin lu ir sera e disisteu si la conferenza da pressa, voni giucan contra la Scozia ad a schon da pleit a fatsch seu assistent letz udinza ein paar pitart ozun de meun naja Murat Yakin sprenzer ukel zegi fit a freschts ad audi tot cusera cui vanno incontr la Scozia sil pleit sil platz propria nina cattedrala da Balapeie de quella perdinza e un dus pleits. Adesso va la Yankee per un caffè con Andrea Berg.

0: Les novitats de RTR.
1: La PPS desiste din setze en la superstanza de Tavau, abitare dir con auto venne din a pliciar, ed era ozza resti chiaude del solei splendura l'antirdi. E les siat al microfono Florian Mon, bendì. Dell'elezion per il setze en la superstanza de Tavau nai dalla domenica ne gine decisiun de las tres persones che han candidà na ne gine contengi la maioritat absoluta. Iendis di a Rebecca Gatma de la PPS annunziada becce star a disposizion per il secondo scrutini, co scrive la Gazzetta Südostschweiz. Ella aveva fatto le pauche vus dels tres candidati. Uscì dato il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della Partita Evangelica ed Andrea Ambel Schreiber della Partita Liberal Democratica. A quera e dal jendis dientro las cingle saire in accident der Strivlada tra in camion ed in auto de persones sin sviade dell'autostrada Sid. Persones blessades nei abecita scrive la polizia della citat, ja però da colonnes pli lunges en ed entorn la citat de quera. Pli svials in stats blockats sunt la collision per quelque l'auto es sviut sin la via. Ella ha stui veni transportata vents durant quest temp alla polizia regla il traffic. E dir cun auto ed abitar costa dine de pli in Svizzera, cum os in index actual de comparis e dell'Institut de Perscutazione della Conjunctura, COF. Tenno quest usenum na VOMO index en il scurs in questa spartas crescits per 2,4% durant la vust, quei treis diades usce blers con la chirurgia generale in Svizzera. Las regions seien il conflict en il proximo Orient e las tensions geopolitiques. Per una famiglia in media monta quest augment costs supplementars de meli francs l'on. En l'antira Spagna protestesce la popolazione contro la mancanza d'abitazions. A Madrid an activisti ed activistes messi cien stendes in la plaza centrale della città. L'impuls per les protestes ha da l'evacuazione sforzata di una donna da 86 dons. Ella intanto convenita con ses locatur in fond investment. Il protest continuation d'entant. La Banca Centrale Spagnola calcula che 750 mili abitazioni mancano nell'intero paese e che il change di locazione è doppiato nel Davos 10 anni. In Francia demonstration scolari e scolari contro la situazione insupportabile delle scuole e criticano tra l'altro classi fulanate, ma mi pauca magistri e durari sorgiati. Passa 200 gimnasi e altre scuole continuanti sono pertucciate, in Cina sono venite bloccate durante le proteste, che hanno cominciato il venerdì. Le nuove indicazioni delle autorità sono più tutte le persone venite blessate e passa 160 arrestate. Il Plinov modello di intelligenza artificiale da OpenAI ne viene attualmente in becce pubblicità. Zai dubbi spartucciando la segretà, rapporta il Wall Street Journal. Testa l'interprese mossien che il sistema sia becce fidabile. Il modello è fadia da dempliere specie di questions ed è piuttosto di una tendenza da manipolare e cuionare. OpenAI mette il focus sin migliorare la segretà dei nuovi modelli. Dopo le resemne si intensivesce la Russia e le attacche sulla capitale ucranese, square la notte passata e da più onde di attacche con droni e rakete balistiche. La Russia trova in un rapporto dei media più sovente un nuovo tipo di droni con un motore di jet per la difensione dell'area dell'Ucraina e con i fitgrefi di sei attacchi. L'epidemia di Ebola nel Congo continuesce. Dopo il maggio hanno confermato passo 8.000 casi, buono in 4.000 persone sono morte, riportano le autorità di sanità del paese africano. Per 2.000 persone valgono guarite. La seconda grande epidemia sono quella del 2014 e 2016 in Africa del West. Il virus si derage dentro questo di Ada Blair più spert, scrive il Centro Africano per la Controllo e Prevenzione de Malsogne. Thank you.
2: La meteo.
1: E oggi splendore per spel su lei, il suente mezzisa mosso all'Orientins Belt de Nivels e di resta Tiauz, a cui era dati fino a 27 gradi, censura sottoselva 25 e den l'engedina bassa del Grisun Central 24 gradi. La mesemna continuesce la bella aura, la dievgia suente mezzisa, confiera il cielo in pau e den conto saire poi da già ula plievgia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Taladamau alla Saire.
3: In Baghec che venius celebraus anno 2000 simbol per in avenir modern di turism. A Savognin, quindi Jons pitart la trompada, il cub vitz saraus d'anton se peinel per sche scriver sia historia in ulterior capitel. Udinse un avon chi dat la mesa. Io son Georgina Janchi, vigni ben empei, a trasquai martis.

0: Nova muzika kao tjer RTR čekinat da nije vudin zosje nas satamaza. Florian Monal s novitac.
1: Rebecca Gatmer dalla PPS na stat bete disposizione per in secondo scrutini per le superstanze da Tavau, uscidate il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman dalla partita evangelica ed Andrea Ambül Schreiber dalla partita liberal-democratica. Ir con auto ed abitare costadine de Plien Svizzera, tenor lucenum na Vomo Index en il scorso in questa sparta crescits per 2,4% durante la vost, che tre giade su Schibler con la chirurgia generale in Svizzera. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale di OpenAI ne viene attualmente ben pubblicato in zona dubbi per tutti la sicurezza. Testi dell'interpresa mostrano che il sistema è ben fidabile e ha una tendenza di manipolare e cuionare.
0: Dus gis restano nel mese di settembre quals con tempra a temperaturas da stat.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte costellazione sostegno in casa solitaria dat en la veglia decina informazions sot verbundenbleiben.ch
0: e ot splendura il sulei stedi el decorsi zuenter masgi se forma an qual nibel a quera ruschna ir gien viv sin kauls 27 graz 21 da tiensura sud selva 24 en engedine bassa ad el grigion central. Ad el gide da meun vegn sumionza qual da dots, cul mens d'octobar, canceiva giovge, van las temperaturas flon pauet en nevos, ad el vign local e an pauet blecch.

0: Vus al puls de la chiacha.
1: E a nozza da me una luese la historia, la cacciante grigiuna ven ventiassise con ella van e nossas uras, en vossa compagnia con vossas historias a patrladas a fin, la caccia s'inclina e de prender cumiau da compagns de caccia abandonate egias camonas. Ad un qualin vai forse pi ves Luis Schlosser pi pauc, scolatra deu, ir sera.
2: Nous venions bien les séries de compagnie, en quel gars m'avait le chant, dit tout que vedait dans la nuit, le dormir, venait magari à la courte, à dose gaudio et un tec que son persoul de saille vela, recevla date.
1: A nuot de quei de quietenzia che uter RTR nus scena unina gasca da na a resunasco sauda cusera con una derniera dil saliz de caccia pi speciala a surtute pi leunga sco Gabi de Gonda ca moderescia tradescia.
3: Al più speciale di questa sera è che noi disclo kein nies studio RTR che è anche mein nostra stiva de caccia quella exportai nus a mein directe mein Arabiusel Hotel Graina. Asche che al Hotel Graina diventa per questa sera nostra stiva de siliz de caccia a diau special che noi sagen in tic. Gli autantun la mais redonda che è vicina sa vicinsta de Arabius venien adan forse pligé de bai berlau fein viva, si la caccia 2026, ni insomma, semplicemente sta in un momento di compagnia.
1: Finalissima, da nos saliz de caccia, cusera ne vende la zocci toccan las dias, direct della mesa radonda, von dus ons, e question gertigiao, con us essen se fermai e alpina a Salouf, a gertigia qui se en surselva.
3: Io se legal de desser te la jaut, da des tia discurre con jaut, e magari bo al microfono, ma bene de vostre scolisse, da se vissen tu pa, da al maun, da in a branclada, a vese persone che diecken an conoscente, che an conoscen mai del radio, a che an conoscen semplemente per quel che sono in a della cadì.
1: Lush, vus essa scusera la viginonza dil greina arabeus sbalunei via den prendinsic deina paterlada tecleian paulatin de caccia at autor RTR Gabi de Gonda selegren sin vus a se capesce ca e cusera se ves prender la via telefon con salida.

Matteo con seu amagia tot las stagiuns. Ves in ciet denumna sia stagiun preferida lu probabil la primavera, cus gis venian pileungs ad il rei de las gallinas de voler se multiplica e hippi intensivs la primavera. Nies ciet de la casa ca nigines gallinas en seu gallinemo bos per nies giug de cult emporti a sia bosch i fa primavera ni a ton. A Chefan Kins auda el la demeon che via radio. A Calvin magari e decantaus, scocheu da Ilenia at Ilaria.

0: ti.
1: Ai anti rigie tir nies jet surfac, nies conta mo quei mumenet cal sto quella minuta de tension che dat puspei en duas minutas, cunus giugain runda treis cun Franziska Hendri.

0: Alo, e zile da meu na vonina sera, cu in film, vin mo sans la prima gain svizzera, ca vin comunità ad esce discuta. 111 Echoes from Halifax. La più greve disgrazia la storia dell'aviatica svizzera scebegiada a vongleti 31 2 de settember 1998.
1: 111, when you have time, could I have the number of souls on board?
2: A commercial aircraft en route to Geneva has gone down off the shores of Nova Scotia.
3: Wer von euch hat Special Assistance Training abgeschlossen? Macht euch bereit für einen Flug nach Halifax, um der Familie zu helfen.
4: Vous attendez quelqu'un sur le vol 111?
5: Oui.
4: Tuez-moi, s'il vous plaît.
5: Qu'est-ce qui se passe?
4: Es hat jeder können treffen. Man könnte nicht aussuchen. Und man würde das auch nicht wollen.
0: Il film del regisseur svizzero Mauro Müller in coproduzione svizzera-canadese e il golcina d'Indisch con tutte 229 persone a bordo che survivono. Bo. Il film mette il focus d'antonzi la malancurata, le sregurdiences e sin rinfaccias, co quals che state una voz van intorno con la sperdita de persone scarezzate, ni lue la storia de gidonters confrontai con le conseguenze. La disgrazia a Halifax ca mi dau vittas. Cien adendis ecos da Halifax vimos aus na prima gaz in tela gronda en Svizzera cusera el rom di Zurich Film Festival avon calvin luvia dene oktober els kinos. Presents e cusera spel regisur e actores ed actors in de las roles principales gioga di reminent la grigiuna romoncia Ursina Lardi. In film Quiet sur dils Kerstjauns de Vosla tragedia, la catastrofa dils gol cenedendis sin sia via da New York a Ginevra, che cronda alla riva del Canada a Halifax, von gleiti Trentons.
6: Dalla damon alla saira.

0: Les novitats de RTR.
1: La PPS desiste d'insetzen la substanza de Tavau. Abitare dir con auto venne d'in applicar ed era oz restitiauta del sulesch plendura l'antirdi. E le socia il microfono e Florent Mon. Bendì. Dell'elezione per il seggio nella superstanza di Tavau, nei dalla domenica ne gine decisione delle tre persone che hanno candidato ne gine contengono la maggiorità assoluta. In disdia, Rebecca Gatmer della PPS annunciata bec stare a disposizione per il secondo scrutini, che scrive la Gazzetta Südostschweiz. Ella aveva fatto le splipauche svust dels tre candidati. Uscì dato il 29 de novembre in duel tra Christian Thoman della partita evangelica ed Andrea Ambühl, Schreiber della partita liberal-democratica. Ir con auto ed abitare costa a dine de pli in Svizzera, come se in index actual de Comparis e dell'Institut de Perscotazione della Conjunctura, COF. Denno quest usce in una VOMO index e nils costs in questa sparta crescits per 2,4% durante la vost, quei treis diades usce blers con la chirurgia generale in Svizzera. Las ragions sein il conflitto nel Proximo Orient e las tensions geopolitiques. Per una famiglia in media monta questo aumento costi supplementari da 1.000 francs l'on. La banca Julius Baer ha contraffatto in modo gravante a prescrizione del diritto di controllo, che risulta di una procedura della FINMA. Mancos aia la banca ora vantota nel combattere contro la levata danese suspectus, scuera nel management de risicos. La sorveglianza dels mercati de finanze ha examinato crediti per un concerno europeo, scuola la relazione con due persone della Russia. E della cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer in teifer de Diejons. In l'intera Spagna protestesse la popolazione contro la mancanza di abitazioni. A Madrid hanno attivisti ed attivistes messi in stende in la piazza centrale della città. L'impulso per le proteste ha dato l'evacuazione sforzata di una donna da 86 donne e le intanze convenite con ses locature in fond d'investment. Il protest continuesce d'entant. La Banca Centrale Spagnola calcola che 750.000 abitazioni mancano in l'antir paese e che il change di locazione è dubliato in media il davos di agenzi. In Francia, demonstration scolares e scolares incontra la situazione insupportabile delle scuole, els criticessen trantra autre classes fulenades, meme paukes, magistres ed uraris surtirdiats. Passa duce in gymnasies ed autre scuole continuantes en pertutiades, in Cine sen venides bloccades durante els protests, can comenzai il venerdì. Tenor indicazioni delle autorità seien plirstots als persones venides blessades e passa censisonte arrestades. All'ovra de git per fugitivs dell'ONU mancan deners, in stove question redund 8,5 miliardes dollars, an fin la fin de fanadur einins dentant mosso veni varin terz de quai, scrive l'UNHCR. Blers paiais han reduzils paiaments trant rauter in Stades Units. Passa 8 milions persones fugides seinen privel de perdere zu stehn ed in secura posselentir system de git crudar ensemen. Il più nuovo modello di intelligenza artificiale da OpenAI ne viene attualmente ben pubblicato. In zaia dubbi, soprattutto la sicurezza, rapporta il Wall Street Journal. Test dell'interpresa mostrano che il sistema ne sia ben fidabile. Il modello ha fatto di ampliare specie di questioni ed ha piuttosto di una tendenza di manipolare e cuionare. OpenAI mette il focus in migliorare la sicurezza dei nuovi modelli. L'epidemia di Ebola nel Congo continuesce, da più maggio hanno confermato passa 8.000 casi, buonmen 4.000 persone in morte, riportano le autorità di sanità del paese africano, vardumeli persone valenscò guerides. Il secondo grande epidemia sono quelle del 2014 fin 2016 in l'Africa del West. Il virus è residentante questo dia di Blair Plispert, scrive il Centro Africano per la controllo e prevenzione de malsognes.
0: La meteo.
1: E oggi spendura per spel su lei il suente mezzo di Samusan Lorentzins Vels de Nivels e di resta ciauz. Quere date fino a 27 gradi, in sura sottselva 25 ed in l'engiadina bassa del grigion central 24 gradi. La mesemna continuesce la bella aura, la dievge suente mezzo di se covire il cielo in pau ed incontra saire poi da cia u la plievge.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz der Rumir Grip e serata parziale in la via del Malödia, che tanto sei feuille se plon da lei, e poi a partire dalle 8 di quart fin le 12 e a partire dalle 9 di quart fin le 5. La via viene verta mince mai dall'Urentire, che per in quart'ora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
2: Corso ante la zoncia di questa seconda voce di settembre in quell'ora con bene qual storia intorno alla musica e a concentra che vai Chaffin che dat in segno da vita di quella band che io sapevo neanche la existenza mia.
3: Io sono Johnny Free della gruppa Siat, vuso di Radio Romance.
2: E buongiorno, con voi, Gergine Janchi, salò, mainza.

0: Cun RTR trascuede vos margis del mese settembre con un momento musicale che fa specialmente piacere a me, ma soprattutto ad una persona.
1: RTR. Mia canzone preferita.
2: Io sono Silvia De Marmels, a DJV Sgugent per immer auf die, da Patent Oxner, perché il ci con quel dialetto e con Berna Setz vai in sicale in relazione, mi sveglia di te anche la parentela è giù là, mi sorra di e la canzone scutala dei propor, le cose sfonze scucilien, che la stessa forse di tutti i rivermi, ma anche la stessa sainta. È un bel dia a tutti.

kulla chiara esegnaccioin quart vergaulas och c'hai an quales duas contuns comunabel abstrahau che las encumparides avonde quaida satontons in a tunasia.

Sta hits numeri nella parada tudestia, modus de plir, skel a faccia cantau at ediu aberci ei, quei el. Stonzavi de bounds a dies per un conoscer, nus se regurdein a gratulein ad ella, quei figenza in bunas 3 minutes tradin lue cica lei per quels che se regorden buh.

0: E noć minute zdati la zoća maza venintir nosa rubrica
1: RTL Quai il sempervert dal di
0: E nos pigianin Pulit zbagada nevoza la historia da musica. E stau dentro il zons 1956 e 1966 che quai cantadur che nus se regurdei nos a ideu giù sis hits numerin e la parada da hits tudestia. Vendeu tutto in tutto quente 60 milions platas LPs, angevan slueon ad albums. Quai tal ca giù avon 70 ons enorms success e Freddy Quinn. Quas dies al festival seu 91 l'anniversari, nasceus anno 1930 a Vienna, carceus si senza bap, ma cu la mumma, ad ies stau io 1954, cu dus scuvriders de talents an veu at udeu Freddy Quinn l'amprima ga a Hamburg. Els enstai persuadi de seu talent. Americau, la firma de plates Polydor ha pagau ad elsch colazion a perfezionament de cant a vush. An avendio 1956 a sia carriera musicala preucatch per propi. Heimweh, La Paloma, Di Guitarre und das Meer, Junge kom bald wieder, ma per numna imper hituns de Freddy Quinn. Kei bubo staus Cantadur, ma ben è actor ed entertainer. Giugau in numerus films ed estaus sin tribunas de teater de musicals. Avon in Bianone sia autobiografia comparida Freddy Quinn wie es wirklich war. E la publicitat vesens strusch pli Freddy Quinn che vive con sia dona Rosi sin in bein a Schleswig-Holstein. A per seu nevontaciunavel te clenza in or seu repertori nua quel astedi decantau. La mar sia infinitat, la vita de matros, il cien crescer, il prender cumiau, il viver e lontan

komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus.

Sempre Verde dal D.

0: de toi.
1: Los Ocho Maza. Čekaj, da nije vsa, Florian Mon.
2: Rebecca Gatmer della PPS na štad bitje dispozicijo prinsegun skrutini per la suprastanza de Tavau, už je dat il 29 de novembre in duel trante Christian Thoman della partida evangelica ed André Ambüll, schreiber della partida liberal-democratica. Ir cun auto ed abitar custadine de Plien Svizzera, tenolo sen una Vomo Index en ils costs en questa spartas crescits per 2,4% durant la vust, quen treis diades usci blers con la chirurgia generale en Svizzera. Il pli nov modell d'intelligenza artificiale dat OpenAI ne vien actualmen bec publicia, in sa dubis per tutiant la sediertat. Tests de l'interpresa mussen che il sistema ne bec fidabel e la ina tendenza de manipular e cuyunar.
1: Dus dies resten auch nel September, quals cun temperaturas de stadt.
3: La meteo.
4: Presentada la pro senectute. Consegliazione su stein en casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
1: E oggi splendore il sole stedi e il decorso del centro mesi si forma in qual nibel. A quera rusna irgien viv sin cauls 27 grads, 21 datien sur Zuzelva, 24 in Engiadina Bassa del Grigion Central. Del gide de meun vien su meionza qual de dots, cul mens d'Oktober, canceiva Gievgia, van las temperaturas lu un pauet a nevos, dei vign local e un pauet blec.
3: Vias e traffic.
1: Binevon sarada parzialmente la via da Malöge per via della Wurz de Rumi Grip sarada denter sei foglies a pleun da lei tocken mezzi di las 12 e lupus pei ne vendi in quart vergaulina tocken sera las ciun mince mai l'ura pleina vin la via averta per in quart ura. Ne scelu venissi gira no cavus leis stu eis a nozzo.

0: tutta la musica nuova.
1: Gitch na vons da pica quella che è risunata la prima ga che via radio. Esta anno tu ameli a 15 in nostra riccia del top pop romance Scoglach della gruppa Siat. L'ur pi an conoscente, ma pretendo perché esce Johnny Free, Pascal Sieber, Fanchon Varga, Vignons, musica insieme pop rock romance in album dati a un bu da dels. È un bu. Scolain se ve via l'ur pagina web ani terminau las registrazions per l'ur an prim. Propi pi en prim album che due lu compré proxima ton schon primavera detti lur canzuns de tecla via plataformas sco Spotify at in schach dat siat denton schon otskeu a quaecula single che comparida quals gis cerieja il titel udinza uskeu la prima ga via RTR bien divertiment.

0: Voilà, Chiatun, la nuovissima della gruppa Siat, che fa pop rock romansch, nuovissima, e zwar relativ. Ha sorvegno in nief vestiu, ed un po' nief groove, perché quella canzun denter desideris scia i a Juan Flau sia via sin tribuna avon varga dus decenis. Ion 2002 alla Exposition Nazionale l'Expo 02 la Arte Plage a Vienna. An Johnny Fria Pascal Sieber cantau cereja lu accompagnada moda lur duas guitaras lur vus. In quart centenè pitart esi in a canzun definitiv madirada per tuna exacta scia, ad scia tuna la propi Andrec.
1: Musica rumantscha, mincedì e minciura der RTR.

A con quella da Balezia da Stefan Eicher eseminiu Diegevon las Nov. E la seconda ronda della Nations League specchia si la nazionale svizzera in sera de Balapei un po' più speciale a Glasgow, qua è Balapei pur, il Celtic Park con varga 60.000 fans impressionants e Irbox Stadion dels Rangers imposants, a B per mia zen il leggendari Hampden Park col Stadion Nazionale della Scozia. A Leo, Leo stessi vini pulit intensive furiosco sera, il fans de Balapei della Scozia quals conoscens, quals en impulsivs, l'ur nazionale a schon schau tremblà, a messi na comba a ben in qual gron adversari. El Hampden anza schon bateu ils campions mondials della Spagna e la Croazia a giugau pari incontri il Portugal. A della qualificazione per la devosa VM anni gudignau quasi mince giuc a casa. Ad ossos beneventens la Svizzera per la campagna

0: Las novitats de RTR.
1: La firma creditizia ferma in la banca Julius Baer e dall'UNHCR mancano i deners. Ils nov al microfono Florian Mon, bendi. La banca Julius Baer ha contrafatto in modo gravante a prescrizioni del diritto di controllo che risulta in una procedura della FINMA. Mancos ha la banca ora vantata nel combattere contro l'elevata dei deners suspectus, scuola e nel management dei rischi. La sorveglianza del mercato di finanze ha esaminato i crediti per un concern europeo, scuola la relazione con due persone della Russia. E già la cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer in teifer de 10 ons. Prigionieri dell'exterior non stonerano il futuro per avere una cassa di malsons, come due chambre del Parlamento hanno rifusato una midada della legge federale proponita dal Consiglio federale. Entras, quale resta la responsabilità per il provvedimento di sanità per prigionieri dell'exterior per il centuns? Il 2023 si avevano raggiunto 2.300 persone in prigione nella casa di malsons. In Svizzera fanno in media tra 13 e 15 dies vacanze di Stato e da ora 2.400 fino a 2.700 francs. Delle 1.000 persone che hanno fatto parte dell'inquista della banca Claire, di nera 62% che detengono ora di più che planizzano durante le vacanze. Il più sovente costa la consumazione di più, scrive la banca. Bleres persones sparen era sapientiv per las vacanzas ed ils blers nan la fin era bettina nausche conscienzia si daten ora de pli che planisa. A l'ovra de git per fugitivs de l'ONU manken de ners ins dove queston radunt 8,5 miliardes dollars an fin la fin de fenadur eins den tant mosso vini var in terz de quoi scrive la UNHCR. Blairs Pais han reduziert ils Payments, tant rauter els Stades Units. Passa 8 Millions persones fugides seinen privel de perdere il sustegn ed in sicura posse l'entir System de Git crudaren zemen.
2: La Meteo.
1: Rot splendura po spel zu lei, il suenter mezz disse mussen Lorentins Wels de Nivels, di reste tjaut kun fine 27 Grad a quira. La mesemne continuesce la bella aura, le djevge suenter mezz disse cuvira il ciel in pau, ed incontra saire poi da cia u la plievge.
2: Vias e traffic.
1: Per via del lavoro di Romir Grippi sarà da parziale in la via del Malleugia, con 36 foglie e plon da lei, in fin les 12 e da partire da linea di un quarto fin les 5. La via viene aperta, mentre mai da l'Urentire, con per un quarto d'ora.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Da Maun alla Saire.
5: Grat da un la snof, vus spronza con in momenet pi cum adei, vel vit pustal caffè, tè, cioccolata, suc, per la pausa della snof. Els geu? Quals de Zürich West en schon pi lunch, en schon vidil mojito, sil menzil musical. E un in momenet con vus, trascola da Maun, Gheorghine Janki, shalou. Mein Zahn!

0: Kurz, wenn das Nov Kunus stein, mincha gidi on, lam prima de pliras ga en richa per gratula, kun annunciels nums de quals jubilars, ne jubilars kunus en zurnu posto, kun in a carta, ni brav, scritte tutta meun, kil potta lufirse nosa scaffa de bravs, ni quei kei danton davantau usit la via digitale, kula posta elettronica del formular per gratula via nossa pagina web. Dozzo scienza gratula adus. Jubilars du signors in Peter Romer at Alva Jan Nasheus Otsevon Sisontinons. All'alta veglia decina radunda astia bistion de Florin festiva musti el Kenasheus Otsevon Navonton. Se cica Peter Ciao videvus, ca gevige cei per via sniev on davetta vitir il regal musical udislu dallas dodis a masa e dosesi uras per la numra 29 del mens settembre.
1: La cupina presentato il bogno in giardina a scuola il bogno con agua minerala bognoingiardina.ch
0: Kastia fa viadi il nome de citier C, nostra scadiola d'anniversari. Decida cici de vus, ca telefonesce os 0810-2130 per la scadiola de natalizina surpresa per cici de vos cars ni caras.

0: In quart vergaulas, no vamo neudis telefonska škalinen en propi da bars naši, oz il 29, nil gid il 29 de september, apra la škadiola, škadiola dati mo inna, BNG, Jan Brünker, nus as nam bu live, Jan, osa. Jan Brünker è il telefono che telefonesce nu si dat Emen Brücke si del canton Luzerna alla scadiola stat a Quera. A tot c'hai sur la sua vus, Jan.
1: Ciao Peter, et gratulais per te compleann e già vis tot il bund e in se dai fortuna e c'è tot già ia bain e penso ad una ad os temps co c'è ad erin un sembl in bureau. Dabei, ciao, qui è Gian.
0: Eh? Peter, Randecker, che cumplenesci il 79 avalot.
1: Sì, precis.
0: Bureau in Zemmen, scocciai in c'è ferma, vesti l'uvra in Zemmen?
1: Pro la via ferretica.
0: Ah, pro la retica.
1: Ai.
0: Da una dina feci bugenda viadi con la retica, col treno, insomma?
1: Sì.
0: Nigin auto Jan Brünker in quel momento. Mo col tren de viadi.
1: Sì.
0: B-tren.
1: Non ha in auto, no.
0: A special Jan, vos dus, vos il jubilar Peter Rande crassi, mi dem gi in pensione, ha? E
1: speciale me dem di al dudes
0: oi
1: questa del 2008
0: 2008 merca ha exact schau da tot is dudes minuto sur galos dudes grandios chan ah lu se basis lu magari ne vai contact vos duson
1: sì mi c'è tanta svezaine leo telefonaino do rosia
0: adosso la sorpresa con la scadiola per Peter Randecker il nome di Jan Brünker sparein che quella sorpresa garteggia
1: ai
0: allo divisions in Fitchby G giù a Demen Brücke
1: grazie a voi
0: a tocchi in altra ga arrivare Jan Brünker
1: arrivare Dona Georgina grazie
2: la coppina presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale Oin engadina.ch

עם בל מרדי, כולה מוזיקה תרער תרער.

0: En 4 minutes dati las nova mesa. Lu surpren Natalia, xos lansan disa, quen la prima kak dječ kaj juzur emitur la nova šlatejna. Nix Weber.
1: Nix Weber.
0: Natalia Diller. Ušten zin tik.
1: Verorden.
0: Fa orden, perče keo... Eva è in bordo di una famiglia di Cacciadus, Eva è una grande idea. Questa telefonation annuncia in quella strada, annuncia Shane.
1: Preciso.
0: El straccia, né? Chi ha già annunciato il dretch, forse esigenza ci annuncia che ha una grande idea di caccia, ha dato dei bambini e c'è dentro in.
1: Idee in camoccio, in camoccio. Ci sono le domande.
0: Da quando si dati in per, lui vengono le fotografie, se ne vede. Questo non è permettere, lui sa, lui dà confusione, se vuoi, dare la nostra preda.
1: Hai preciso, se non si lascia in sfera di una controllata, quelle annunci, e due se esque uscire. Ci desne annuncio il buoc camoccio sternil, ma. No. Appunto viceversa. I desni asa de er in confusione. E desni è un il boch che moch de chure, ma ed era un sternil. E do se vanzi la fortuna che questo sternil dere en che liber e do se vanzi fat le müdede e quei vuol dir che oz non is più liber il boch che moch sternil, ma bain il boch che moch de chure. Also scho qualcun, conosce qualcun che ha sluppeto un boch che moch de chure, quel es pot sein che annunciar. Edel das natürlich.
0: Il dais venzen.
1: Quando volans mancher.
0: Quei hege bock, ha? E quel camoc bock camoc da cira. Quei tais resta din il pilplito con la fin magari.
1: A se che è fisce cedere e volesse ingegnir sulla lista dels candidats che guadagnano la patente, l'ora Jessica crei forse in c'è oz in cerce da d'un tas.
0: Un idem è un baul la marvel.
1: Hai,
0: io se avessi già un tip nuovo che ha in che fa stedi la ronda nel mio quartiere, nella mia patria, Moscia. Scot tip.
1: Ad naturalmente ci sono loro RC4 con questa bestia
0: c'è. Va bene,
1: Also, ah. Oggi naturalmente
0: no. Aber è schon, non so, è schon un deo. Forse Bograt Urnetz ist der Katsch, aber in anderen Sons ist schon il Cousinat eins.
1: Stu, appunto, erinci esser schon so, allora ist quasi gleich propi in Cibun, questo che era in Poschutter des Montanelles, ja. Tu isch propi profi, allora gusto quei er. E non denci mei gia tas.
0: Io ho i buc.
1: Ma è fisso vierte per provare una volta. C'è qualcun cugino tas e oggi una piazza vi delle maise libre, vesco gente da mi invidere, also è fisso della partita.
0: Avessan eba e chefan c'è quei taisnis occupaus sin nostra gesta da predas pia duas bestias, ha? Venza è un vezon la chance in buona ura. Natalia, margis, digi da...
1: De linguaria sentia. Oggi non vengo però Marietta, di in per sé Daniel Telli del DRG, da c'è notte per la visita. E Elsa era un po' occupato col settembre, na col ciaccia, ma vain con un'altra grande tematica.
0: Shalou. Stai in tic las marvegnas, Georgina Janki e Naven. Bien continua con Natalia Diller, direzione pausa de mezzì. Ciao ciao, tocca alla prossima.

Seguendo ultim di del settembre, seguendo ultim di della ciacciota ed il seguente di dell'EFNA. Belce vos stais in compagnia da RTR, per vos il microfono, e se les prossime ore Natalia Diller. Buondì!

0: Il cecioses is pront.
1: Cecioses, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Und ich spreche, vus es pront, schana lor was de giuzer les uraglies qui son is cevazins.
2: La chance funziona be in grons dumbers. La chance in di cescia. La chance è variabla.
0: No, la 800, 20, 25, 30, nus cominciamo con la prima proposta. RTR, Gioce Cioses, buon dì.
3: Buon dì, che ho il benzino di Surai.
0: Allegra.
3: Io ho un provo con le votazioni.
0: Le votazioni. Hai, con una voce non si fa obgerce, obgerce si radunen, allora forse una soluzione o almeno una decisione. Le votazioni, vem sulla lista non cerca in sotto. Grazie a tutti per il telefono, un bel dì, addio. Le votazioni non cerca in sotto. 900, 20, 25, 30. C'è forse erince una buona idea. Idees quietats. Ma, i va per 50 francs che vus podais lura

0: Les novitats de RTR.
1: La FINMA critichesce ferma in la banca Julius Baer e de l'UNHCR mancano il teners. E les dies al microfono Florian Bindi. La banca Julius Baer ha contrafatto in modo gravante a prescrizioni del diritto di controllo che risulta di una procedura della FINMA. Mancos a la banca ora van tot en il combatte contro la levada de deners suspectus, square en il management de risicos. La Surveillance Federale dels Mercats de Finanzas ha examinat credits per un concern europeic, square la relazione con due persone della Russia. E già la cinciavola procedura della FINMA incontra Julius Baer, un teufel de Diagons. Prigionieri dell'exterior nascono nel futuro bevevare in cassa de Malsons, o ma due chambre del Parlamento hanno rifusato in emidata della legge federale proponita dal Consiglio federale. Entras, quoi resta la responsabilità per il provvedimento de sanedat per prigionieri dell'exterior per il centuns. Il 2023 avevano raggiunto 2.300 persone in prigione nella cassa de Malsons. In Svizzera fanno in sen media tra 13 e 15 di vacanze la Stadt e da ora 2.400 fin 2.700 francs. Delle mille persone che hanno fatto parte dell'inquista della Banca Claire, di nera 62% che detengono ora di più che planizzato durante le vacanze. Il più sovente costa la consumazione di più, scrive la banca. Bläres persones sparen in eres sapientiv per les vacances ed ils bläres nan la fine era bettina nausche conscientia si daten ora de pli che planisa. All'ovra de dit per fugitivs de l'ONU manken ils de ners. In sove quest'on radunt 8,5 miliardes dollars an fin la fin de fanadur ein ins mosovni var in terz de quoi, scrive la UNHCR. Blairs bei Eis an reduziert Pagaments, dran traut el Stadis Uniz. Passa 8 Millionen Personen fugide, seinen Privel de perdre el Sustegn, ed in Sekura possiel ein Tiersystem, de dit lore kodar entzemen.
2: La Meteo.
1: Erot splendura po spel su lei, il suente mezzi se mossen Lorentins Vels de Nivels, di reste tiaut, con fine 27 grazie quira. La mesemna continuesce la bella aura, la dievgia sventra mezzisa cuvire il cielo in pau e da contestare poi darcia ula plievgia.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Mardi è di della lingua, il meinter RTR. Mince Mardi imprende un qualcosa sur del rumensch o er scuce di qualcosa per rumensch. Oz però, na con nostra linguista, ma bain con qualcun del DRG. Les linguaries doque cosco ad una varles 10 d'un quart. Mio nom Natalia Diller, buon di!

0: Eternal Flames Coles Bengals.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hai de stemper las linguarias e per quei dei ozzerci notte visite del Daniel Telli, redaktur del DRG. Buondì Daniele, belce da cenotte cotternus.
2: Buongì Natalia.
0: C'è per un tema e jots preparò per nus.
2: Ozzlenus a facentà con differenze plaits che gli romanci in conosce per denominà il diember per grand animals che stattano insieme in leuc. Ora un tot animals da nitz che nus entupens il ben puril.
0: Se fai se giusto bene, se quelle scergete, se c'è un gelo, se le ultime sefne, se acquisti mais, vacce e nuorse, se c'è un bandono le alpe, se sono già tornate accese.
2: Esatto, questo è ispirato a me. Andiamo a presentare in penozione per il plaito d'est Herde, era tale che non conosce, ne trovo forse buca più. A sti per esempio già udio il plaito Römbel.
0: Römbel? Non dici me udie, in cui si trova il plaito Römbel?
2: Il Römbel è documentato per Imper Logans e Engedina Bassa, Sco Strada, Schuol, Sus e Zernetz, ma era per Breile Schampf. Leo il confine, diese idioms. Del materiale del DRG compare il Römbel in connex con le Scaures, d'Anton era con le Scamuts. In Diever, che in Zantaupa era il famoso roman La Mudada de Klabiert. Per Tudest fosse lui in quel caso in Gamsrudel.
0: Ma questo Römbel, di nuovo deriva qual plaito loro insomma?
2: L'origine del Römbel è buca sclareus. Essa avesse essere in empresta di un plaito tirolese, Rumpel, che monta Rummel nell'ermender auftritt.
0: Also, che fuse in quel caso in seo cevras ci fiamme un po' rambazamba, os podes dir. Il plaito per herde, c'è cognoso se spero tutto fa di un otter e non mi mangi scuorca di una scossa?
2: Già bene, il plaito scossa è della salsa lentina in giardina ed in sadruvail per differenti specie di animali. In differenziale magari è la scossa da bescia e la scossa di chavras. Il plaito è collegiato con il participio perfect scuas ed in verb scouder. A quel significa essere entrato in cassa. A quel che in cassa non è niente scuas è diventato in possesso. Denn im prossimen Pass an ins Lutransferio la Montada sind in Possess spezifik. Nun nada men ils animals, da nitz.
0: Die meine, la scossa osties riches in proceduras di casso, per dir quasi un po' in salop. C'è otters plait da quello range per, appunto, per nadruver il plait tu rasch herde?
2: In plait attestaus per cilina strada che avai catau, in connex con nurses e la cutta. Qua vai a mai udeo, a quel plaito arriva il tirolese cut, cutte, ni cutta, che monta ma demma in herde. In ulterior plaito la dina surmiran è la malgia. A quel sani snor gli articoli corrispondenti al DRG trova per tutti gli animals da nits tradizionals.
0: Malgia tu non sa per me fitch tagliem, deriva qual plaito dal tagliem?
2: Na, la malgia deriva da un plaito preroman, malga, con la significazione economia alpestra.
0: Ah, ok, also il plaito d'origine di mena pre-romem. C'è nozioni sono loro usitedes in surselva?
2: Leo, scuola il grigion centrale, è la montanera, quella in tonzer tutto per nuorses e cauras. Per biesce gronda, droni in sotte surselva se venzi in muvel. Il plaito muvel, quella arriva di latin mobilis, ni mobilis, quel che vuol dire movibel. Il muvel è il possess movibel in comparazione con le immobilias, casa e clavau, da mai il possess che sta al medim leuc. Il plaito montanera va una voce senza reconstruire che il single spass sin in plaito gallic molto, in espressione per il chunk, tu desch hammel ni vider.
0: Muvel era un plaito che è drof, l'una l'altra volta invece da scossa, also non svein so se udia variazioni ed espressioni con diverse origini, also pre-roman, gallic, latin, tirolais, c'ens mencence?
2: Al per esempio l'italiano, da quella il putter è prestato la mandra, alla mandra è attestata per parte del grigion centrale. Anton Leo ha una montata fit specifica. Non ha da meno il leuc si d'alp, lunch ne vende la teggia, non che la biesce, ni la muaglia passenta la noce.
0: Also proprio fit specifico e dettaglio?
2: Proprio. Ed era per tal slogan di Rosà e stato la noce, desi buspei in roscia expressions.
0: E roche fus in sé, forse bot erenche un'expression ci spudeci notte pilier sur la marella, forse notte per una prossima visita a Cotternus. Grazie fice Daniel Telli per esser stocco.

0: siena spiro dai on this hill. Duas bestes, menschen enche, sulla lista della prida. E duas steins a fer attenzion. Nus vans de fer una correctura e per cui sun us enche le seguintes bestes libres. Il tas, schuaduna, ed il buoc, chamuoc, de ciure. Na il sternil, ma bain quel de ciure is enche liber. Also per to quals, ci volaven an uns cer il sternil, im displeja que, quid opera la chance a to quals, cim schluppeto un buoc, chamuoc, de ciure. Quais usa vossa chance.
1: La preda presentata alla Banca Cantonale Grischuna gkb.ch.
0: Hai, es ist Zeit per la seconda ultima annuncia. Grazie alla Banca Cantonale pur einsus firno sa concorrenza de chacha e la scir guadagnir a qualcun de vus la patente per l'ancivain. A menchen enche il tas ed il buoc chamuoc de ciura. Se volesses annunciare qualcun con una de quistas bestes, allora stais usa telefonir al 0800 20 25 30. E beo sche 30 de nus. Normal meinsch, sono le linee del telefono USA già pleine. Che vuol dire? Forse tre la confusione, ma è una meltre chance di arrivare tre. Annunciate il tas o il buoc che muoce di ciura. 0800 20 25 30.

0: Hai amici tenti da quei che confusione scunto queste differenze e c'è molto, però io tutt'ina in c'è dovuto un annuncio per c'è molto di cura e quell'annuncio viene della Martina Blumenthal. Allegra mangiare Martina.
1: Quindi?
0: Ella può essere l'annuncio tutto spontaneo.
1: De exacto, grazie per casualità. Udevo qui a vailo annunciare il bug di cire di mio fra, il Robert Buchlich, che va a si pitare a taccia. La città è venuta giun, dis no, il bug.
0: Usi c'è ella di Rosa Giustinze, la fortuneta, c'è qui a due in una spostazione in nostra concorrenza.
1: Esatto, che vai grado di way per casualità.
0: Mince te introvo qui un po' in fortuna. Donna Martina, scus è la nida a saver della fortuna di sia fred?
1: Also io telefonavo a mia mamma, allora mia mamma dice che mio frate grazie tal che mo c'è un mio baba di giù di dittere di le salodine da fa transport.
0: Usi ci desi un po' una festa per tutta la famiglia allora giusto? Scoprimo la lavora si è allora la festa.
1: De ma che sono di salere di haldintek de boplisco ieri in appi balcon era e un vipitasno era intek de l'attenzione era più grande lo se que per me boscino grande febbre
0: de. Ma il gusto il plagiare va la tua tuna corcelles nida savair.
1: Super.
0: Lura, mit eins nus, el Robert Erenche su nostra lista, tnjais als Polis e forse grazie alla spontaneität de della Donna Martina guadagna la patente per l'Ancivain.
1: De qua fu super, de.
0: Grazie fitch per telefon e Lura Enche un bel di. Adia.
2: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E ci vescret il resto del ciò il tas. Di meno di me l'ultima chance se volais era incenir sulla lista dei candidati e le candidate per guadagnare la patente per l'Ancivain, allora purais di me intorno alle 10:30 annunciare il tas.

0: Es domanda er l'autura dels impulsedots, Madeleine Manitsch.
1: La veta el marcau ei boa dina marvigliosa. La veta sintiara d'Anton Ehrenburg. Per mai è una combinazione miscedata ideale. Abitar el vic ed essere in 15 minuti al marcau gli è già da pit varga 30 anni mia situazione de viver. Io ho mio ruaus, ma se io les, sai io quasi da tutte le ore si la compra, né sempre mai mi dà la culisse. Io observesce il budien il scrischiauns. El marcau parano els plitost arroganz e stedi stressai. Ma lo horizont ei grons. Ora sintiara venia da ubi alla bocca e danza co eres di avlaude pli. E tutina eis el la ubi a pli o saival. Cioè è meglio, e c'è grefte di. En se setz eis es sempre mein auter e il scherstjans con ses caracters differenz ein de per tot. Dipende bo bia de mia acna atmosfera. Cioè e bo nua fecel io ort londe. Co e bo nua lascio influenza a mai. Co e bo nua antaupel io mes con Christians. E se jetz constat, lut un ges er in a tege e io aula mi. Il rest è forse moin illusion.
2: Impulse.

Mark Amber con Belong Together e ci toce ensemble con l'ora pleina der RTR. Bei precis les novitäts. In 30 Minuten is les ündisch, quel dir la da quelles prossimes novitäts. E sieve, ens occupains nus con una duna ci dera per passa de jansina in giardina e volo sir giù la bassa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il cadre de Cazes de Malsons dürfen die Jahre maximal mein 400 Milli Francs. In Schweizers und Schweizers daten noch 2.400.000 Francs per Vacanzas. Ihr seht dich am Mikrofon de Florian Mon. Bien dit. Les paies dels chefs de Cazes de Malsons doen venir limitades. De questa vis el Consell Nacional que aclarma in approvar una proposta correspondente. Tenor quella doi la paie maximale esser medema scotter la administrazione federale, concreto in cui var 400 mili francs l'on. Sco proxim tracta il Consell dels Centuns la proposta. Prigionieres de l'exterior, ne stonere nel futur, bitte war in casa de Malsons, oma duas cochombres del Parlament an refusai in midade de la legge federale, proponide del Consell federal. Tras quei reste la responsabilidad per il provvedimento de sanidad per prigionieres de l'exterior, ter ils centuns. Il 2023 aveven radunt 2.300 persones en prigion negine casa de Malsons. In Schweizer fanno in den Medien 13-15 dies Vacanzas la Stadt e da d'ora 2.400 fin 2.700 francs. Dalles mille persones can fac part all'enquista della Banca Claire, di nera 62% chi deten ora de pli che planisar durant las Vacanzas. Il pli sevens costi la consumazione de pli, scrive la Banca. Blairs persones sparen eras sapientiv per las Vacanzas, ed ils Blairs nan la fine era bitti in nausche conscienzia, si datan ora de pli che planisa. In des di ein guaut brijas in il territori de Poschiavo, scho la polizia scrive, sa il fieu rot ora de tirs del vich aure freude, sin war 2.100 meters sur mar. Ils pompiers de Poschiavo an stizal fieu gialla saire cun agit da dus helikopters. La polizia intercuresce l'incendi. Il conflitto tra la FIFA e la UEFA continuesce. La Federazione Internazionale de Ballapè rinfaccia alla Federazione Europeica de fare una campagna de disinformazione. Così scrive la FIFA di una direttiva de Florida. La UEFA pretende per quella direttiva accesso a documenti de guardi il plans del presidente della FIFA, Gianni Infantino. La FIFA vuole evitare quei e pretende che la UEFA veglia influenzare l'elezione per il presidi che leo l'on che vegn.
0: La meteo.
1: Per oggi splendore per spel su lei, il suente mazdi se mossa in Lorentins Vels de Nivels e di resto ciao con fin 27 gradi a quera. La mesemna continuesce la bella aura, la dievi di suente mazdi se cuvire il cielo in pau ed incontro saire poi da cia ula plievgia.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 strande spleie Mädels ai colonne sen omedus direcziuns coi per vidin camion con ina panna.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il baselgia evangelica in Gedina Bassa ven libre una plazza sulla Chancela. La reverenda Marian Strupp bandunna la corporazione evangelica der Deiz Ftan e Guarda per ir Giola Bassa. Domenica passata è la nida cernida il squadra della Plaif de Sissach, il centum Basilea Champagna. Ma c'è tipa, es Marian Strupp, ci ho accompagnò la lieta la regione durante passa dei Jans. Usce, ti le descrive la vicepresidente della Plaif, Daniela Dobler, all'ur di una messa.
3: Una giovane viva donna, con blera esperienza di vita, vis fin già blera. Un cor fic long, anzi fic qua per la comunanza.
4: Bundi, bundi.
3: Fa ciura dorma, fa la fic mancia a te. Ma in giugno io ci svaglienti dervo il
2: cuore. Il teologo zurigaise der rivede in spasso dei Jans del Mexico direkte mangia der Dez con Siom e Luri Fendt. Sco unica reverenda o ella marcò la comminenza les experiences in Engedina e però marcò Adella.
5: Ma Fitch Ferm, also in Iade ist quasi, wer meint Stadt, mir prüme Platz oder aber in der, einen Preis Fitch Blair, wie man steht. Ich lure in Postüt man nur da zils in Schunters, gulle Liot, gun in Fitch Blairs, differente Situations, belles alle greibles, eder greibes et tristes, e quai fat Blair cum mai. E man mit Preis er Blair, man muss sa Blair, e lure da natürlich hier andere Arbeit, die man fährt grande Impression, da puder imprendere in eine neue Lingua. Naturalmeins, ich kun in eine neue Lingua eher imprendere conoscere in eine Kultur, in möt de pensar, de kreier, de schriver, de far poesies, de chantar. E quai ma muss a fitch pleer.
2: E duas es prepara la reverenda per un nov capitel de vitam. Cuccia la guarda in avent e ce ci spetta uas la corporazion. Es uas a tema in quista mezz'ora cotternus al microfon per vus Natalia Diller.

0: Madonna, Like a Prayer. Il reverendo del Dez Ftan e guarda Marian Strupp, benduna l'engedina per la fin de Schnif, per la teologia. Zürich Geise dera l'integrazione in engedina bassa cu rumensch scuina aventura. Ma per ella dera clear de prima de vent, cella volesse imprender la lingua per poter fer la punt der la liet.
1: Ena volu imprender questa lingua per me dera ercoi. Claire, da prima da vent, c'è imprende la lingua, c'è lesse imprendere la lingua, c'è lesse nir qui a causa c'è posso imprendere una nuova lingua, qua è proprio in bütte prima da vent, e qua ne è fatto efficiente, preciafic ferm, e qua pile proprio con mai naturalmente, con grande esperienza e grande regal.
0: Si vi è mai allora usa a Sissa in Basilea Champagne. L'osa allegra ella sun un team grande e dinamic e sun una raspede viva. Ella contregia geografica a smüde, dalle spizze engedinaises e le muotes del giura. C'è, giovice ella per sia successione a derdez ftane guarda.
1: E creierci des proprio un fitch bel lö, un fitch bella raspada per star e per lavorar. Ed è già vision cinci ti agusta le liao ti agusta di imprendere una lingua ti agusta de das partecipar vita la vita del comune ci disavert o averta e ci disquappe le liao
0: qual cinci agusta la liet e della lingua ma la cerce in regions periferes non è simpla cuce la plaif reagisce o assa sin quisco terlainzence scuprosam.

0: La demission de Marian Strube steht una sorpresa per la Corporation Evangelica. Notter Mon Buchli, il Präsident del Consorzi, guarda in avos con grande ingratiament sin passa de jans de lavur cumineivle. El sopro er, quand gref c'è Jesus de chater una successiun.
1: Sì, questo concient giusta forse nostra regione periferica no sarà grave da chattare in cun ci ven qui a prono qua ci ven ier pro pensier con la lingua quella persona sta allora essere pronta da imprendere il nostro romanzo e also noi sono in relativ piccina corporazione, noi siamo già 600 members e hai.
0: Le stesse resta Notter Mon Buchli però optimistic. In postut, per cui ci date spöd in kurz drei nuove forze della verende in la region. Tutes oriundes della Svizzera Bassa ci sono stedes prontes d'imprender rumensch. La region fa reclama sporge, quietezza, natura attractiva ed els egen buon sostegno della Baselge Centunela. Ossa vogliono essere in giudare il tempo con Marian Strub.
1: E les dir no del consistori no l'ain amo io dai l'ultim tempo mo con Marianna fin tanto les quia no vai da dune nu una buona collaborazione so quale sei in tunar no se stats fitch con tains con Marianna e il più tardi in gener fai una sure una piccina festina da cumgia e quanti inspetto ossa è da dire in cerchia da una nuova persona da ravarenda e scriva in ora la plaza
0: malgrado tutto sono giunto per questa cerchia per me dan e guarda per quindi in mince cas e naturalmente il cusal della Baselge Centunela a cura dopo della storia e delle facce ci tu accentiers c'è taiso su rtr.ch l'ho qui 30 rotter l'urerenice il film de contrasts ci svava a vicino a Marian Strub scu persona e scura verenda tutto c'è ter nus online.

0: Ecco, il Love Bugs è stato l'11.30, c'è tempo per le novità corte con Florian Mon.
1: Le paesi del chef di Casa de Malzons sono limitate da questo vice il Consiglio nazionale che ha chiaramente approvato una proposta corrispondente. Concreto, dove la paia maximale essere medemes contro l'amministrazione federale per 400.000 francs l'on. In disdì ha in guaud brigiasi nel territorio di Poschiavo, scuola polizia scrive se il fiorotore di tirs del vich aura freude sin ver 2.100 metri sur mar. Il pompiers di Poschiavo han stiz al fior di alla saire qualcuna dit da dus helicopters. La Russia vuole l'on prossimo augmentare sias investizions per la defensione, tenor in documento della regenza monta las investizions il 2027 a circa 200 miliardi di dollari, che fissen ver 27% de pli che planisà finos.
2: La meteo
3: presentata la Pro Senectute Consigliazione sustegn in casta solitaria dat en la Villa Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi, qui in avvento del Chobger sull'aglia, bot in Gines Nuvles, le temperature maximali sono quasi in quelle del Städt, 30-27 gross a Cura e 20 gross in Sursis.
2: Vias e traffic.
0: E allora è sull'autostrada a 30 Spleia e Mädel ci stagnesce il traffic, qui in tutte le direzioni, per via di un camion ci ho una panna.

0: En chüna vota quistan, en chü üna saira, il salüts de chacha. Quista saira, venco però adventir un puin uter. Gabi de Gonda ha nempi il plagiar de moderir questa emission tutta fatta speciella. E nus aspettains, c'è precis?
1: Il più speciale di questa sera è che noi discutiamo in NIES Studio RTR che è una nostra stiva di caccia quella esportiamo a noi direttamente a noi reviews al Hotel Graina. Cioè che il Hotel Graina diventa per questa sera nostra stiva di silenzio di caccia a diau special che noi abbiamo in tic. Gli auto intorno alla maestra redonda che è vicino a vicino di reviews vengono e forse è pliegato di Baiberlau a fare viva, si la caccia 2026, ni insomma, semplicemente sta in momento di compagnia.
0: Hai, se lui si caccia in usteria, è mio erge in ottegia, gran successo, senza due sanz, terens nus in l'usteria alpina a Salof, qui stan appunto allora anti l'hotel Graina a Rabius. Perché ci sono?
1: In ces gran neve de tir de tron ne o kanus va in tot il stomajets ke ein ek che dur slo es nus de tir de val en val sum vich se e masse ke che dur slo es el pun si rusain as e bia ke che dur slo es el alp de livers aber koi va jo ter chau se konzentrain us doch a reviews koi te normai in Luke Central, neuka, io spero che bainan qual cacciadura ni cacciadura vengan speras vi, fain viva con us, requinta in tec latin de caccia, sa semilia curt con us quel moment.
0: E allora senti la domanda, c'è veng l'ora ence ad esser otter, quels otter saluts de caccia, otter qua appunto c'è nus essens in un hotel?
1: Outer, also ich nus wein duas ures, lieds de caccia, en roda. Lu, outer e natural, mein, kio vesel en faccia alles personas che raquenten forse in tec de lur caccia. Ai propi ina faccia von mai, ja vai personas von mai, ja vai forse speranza e in tec publicum che ein lau questa sera bei benin stata nei momenti compagnia. C'è un outer che io sai regalare o in agada surda, personalmente in radio DAB, e che ho ai giustir, che ai sets che c'è dur, sa forse è un raccontantic aneddotes.
0: Muso dice, Gabi è già feu e flamma, e le allegra il più ferm sun?
1: Io se allegra di esserti la giaut, di già discorre con giaut, e magari bo al microfon, ma bai ne de vostles culisses, des vesen tu pa, da al maun, da in a branclada, a vese persunas che die che non conoscente, che non conoscono mai dal radio, che non conoscono sempre mai, per cui io sono in dell'HD.
0: Gabi Zalegre, in mince caso già enorme, sono questa sera che è la arda per il saluto di Ciaccia, preciso che scuccia cedres e cedres per la Ciaccia svesa. Gabi De Gonda, moderesci allora questa sera il saluto di Ciaccia speciale, ordel Hotel Graina a Rabius e vus esses naturalmente cordialmente invidos da der esser là in usteria o uscilio da der ence un telefon questa sera a partir delle 8 fin la sera alles dies live der RTR.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, in 8 minuti les 12 Tempel Magazine de Mezzodì. In una mezz'ora sono l'ora d'arcioi in a vos per vos e qui con les gratulazioni. Al microfono per vos Natalia Diller, ci avvisci un bel giorno mezzodì e naturalmente con ci stoccia. Buon appetito!

0: Šitad la radio, mai na tras l'istorgia da musica.
1: Și cenzuns devent un grands hits.
0: Ed en l'ora per la perpet nadat.
1: RTL, lo che la musica è da jazz.

0: las gratulaziuns. Presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Punctuella scuinura svizzera der la Anne-Marie a fin concier 2002 ed es precis las dure gemets, mio nom Natalia Diller, ed es tempce nos gratulains. E nus podains gratulir al Peter Romer dal Vajan per sies 101 anniversari. Adesso ni è scrit. Cher tat. Nus gratulagn a te sel 60 avel anniversari e già Vajan a te tot il bun. Zortot, ci ti restes san e fit e ci ti possas anche bler eir a qualm con nus. Il stes beadis fin Timo, Ilona et Inyo. Nus gratulains con musica del Ländler Trio Nidwaldner Buben ed il Deutsch Bergvagabunden.

Il Ländler Trio Nidwaldner Buove col Berg Vagabunden per gratulir al Peter Omer del Vajanci festaggi il 61 anniversari. L'ora d'enge surnina gratulazion per Bestion de Florin ci vive. Il Puntrais a Mustè e festaggi sia nonentive anniversari, la squadra della Puntrais ha scritto. Preziau Bestion. Oz weiss vus festiva il anniversari de 90 ans. Nus gratulain e gevijain a vus buona sanadat e contentientia. Vus gudis e da weiss gran plager dil temps ensemmen con vossa dunna e las visites. Che Laura Lubescia esses vus bugen giuadora e gudis la spasseggiada de mince di en Curtin. Quella arcebuc munca. Ascia godis vos la compagnia e se vais contemplar ciai che corra e passa. Carbischaun, nos divijain a vos oz imbidi da fiasta con biala sentopadas, buns discors e moments plein plagir. Cordial salits da concusadens personal in meina casa della Puntrais a Musti. Ils acabellos con Jausun in Sursilvan e il regal da musica.

0: A cabello si ha son in sur Silvan per bischion de Florin. Il puntraise muste el festaggia ozia non entivel anniversari. La cupina vainse già pudia regalir, ozzo Gian Brücker telefonò per si anterior collega de lavur, Peter Randecker de Cuira.
1: Ciao Peter, et gratulés per tes compleann e già vis tot el bund e in se dai fortuna e se tot già ia bain e penso ad una ad os temps co ci aderen un sempre in bureau.
0: E questo regge in peranz in a vos, perché c'è il Peter Randecker festaggia zia 79 anniversari e per questo vengono la nostra cupina. Ed è Vangens Luna e le linee del telefono a partire da dove potete sgogliare telefonare e gratulare i vostri piaceri o è possibile scrivere un WhatsApp. Il numero del telefono è 0800 20 25 30 o 079 200 70 07.

0: Elastic Heart della Sia Quardens Luna. Ihr Telefon ist Marlin Solinger. Allegra meinst?
1: Allegra, Donna Natalia. Ich gratuliere Anneli Grant, die al Restaurant zu Plattaches, zu der Via del Umbrail, Restaurant Plattaches. Ella ist gesucht, sie lavorerà, ma forse ce la senta. Mia gratulazione e te la già visto tutto il buon per il 68 anniversario. Buona santà e fortuna e ho scelto avanti con finosa Nelly con questo ristorante tu hai smesso da fare e un montone lavoro e te la già visto tutto il buon.
0: E allora speranza ce la posso forse pigliare un po' in più pacifico a spirare il lavoro.
1: Ma se non sarai bella intanto ci dice che è bella ora bel tempo 4 nu 4 8 5 poi che c'è blesti van sul pass del dall'umbrail e quel ferman tuff si velos e quel tocci va in la mangere o der a baiveralch quel giusto per la via ci venio e qua è un bel lucco se vedete tutto io la val
0: o se ci van su giusto in ci sur mio un piccion tip forse per la fin defna ha Donna Marlin, non c'è bisogno di tutto il buon all'anelli insieme, no? Qui con Ilse Jauers, mia cara patria, grazie per il telefono e bel 7 mezzodì.
1: Grazie a te, donna Natalia.
0: Arrivederci.

Mia cara patria, ils jauers natürlich meinsch Musiker. Ci vo in Velmisteir, queter Nelly Grond, ci po festegir si essa sentoci vel anniversari. L'ora es ni descritt una gratulazione via WhatsApp per Linard Parli, el festaggia sia quarentivel. Cher Pin, 40 ans, usa est antil club de quels cuncevels grischs. Ma cun duas mats, una duana cit tegna sün trap, la chacha, schis, iri montagna ed il bariton, non est niente temp de pensir lo zieva. De tuot cor buna sandet bger plajair fortuna e bgeras aventuras. Qui et gevuge tia figliola Larissa cun Lea, Cyril, Roman e tia sor.

0: Il telefono ha sclingiò e due Paul e Michel Urcher gratulire. Allegra.
1: Buonasera, donna Natalia. Io vi ringrazio alla mia figlia, Daniela Kolb, se ci scurante d'usava l'anniversario. Già visto boom, buona sanità, si possono avere belle ore insieme. Che faccia il nome da me, da si urbano, a dir dos matars, Pirmin e Maurin. Oggi visto una bella festa.
0: E non speranzi per un piacere con musiche de mia montagna. Grazie Don Emi per il telefono e belse per mezzodì.
1: Grazie e Rocea. Addio Natalia.

0: Mia montagna ed è mia mia, nostro regalo per imbellire l'anniversario della Daniela Kolb di Tinizong ci festeggia il 42esimo anniversario. Al telefono è la Larissa da Sciam. Fallo Larissa.
1: Ciao.
0: A chi vesse stugo gente gratulerots?
1: A mia pin ci sto a Sciam e il ben 40.
0: Questo è Linard Parli. C'è già visto tu da tia Pin?
1: C'era fortuna e c'è il resto frisce sempre.
0: Ed è la tua il mangia in cacciaccia o è già turno accesa?
1: È già turno accesa.
0: Turno accesa, per festeggiare anniversari con la famiglia insieme. Buonissimo. Allora, fine the festa per Linard Parli per il 40 con Matteo ed il Boc Camuc. Grazie per il telefono, Larissa, e bel 7 mezzo di.

Pelce ceder e jubilar Linard parli de Schamfci festaggi il quarentivel, vainzatedlo amatiu col boc camuc. Ides sto luna, sebeses eren ciugu gente gratulir, nuzze gela chance di un telefon o scrive un WhatsApp.

Harry Styles con Golden e Nina Levi ho anche scritto per gratulare. Oggi Michel Fleury de Seignes fa fiesta per Natalizzi. Art quai motiv, gratulation ad el de tot cor e già vigel che il vegnilo era pumpernaus oz da si sora con in bien gentà ed in bien vin leutier. Per vina von già vigel che possis anc biadis ed ons gudai la natira cae nies pli gran scazi che mantegnus fit. Viva Michel!

0: Ed Sheeran con Celestia Lides sto lunedì un quart nos finins l'emission delles gratulazions. Ils bons del bon angedin son encede regaler e quals vem ozza tini zong. La scelta è scrudita sulla Daniela Kolb ci festaggia il 42esivel. Giovigiens, ger plagiar, buona ricreazion.
1: RTR, les gratulazions.
0: Microfono per voi era Natalia Diller, ci vi sento un bel 7 mezzdì.
1: Il 20 mezzdì per RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

0: Les novitats de RTR.
1: Les paies de xefs de cases de malzaons duen venir limitades. Et en el territori de Poschiavo a Irsaira Brigia in Waut. I les dues, per vos el microfon, Maria Fieli, bona saira. Las paies als chefs de cases de malzauns duen venir limitades. Da questa avis el Cussel Nacional ca clera main aprova in a proposta correspondenta. Tenor quella duai la paia maximala esser medemma scotar la administrazione federala. Concret en qual var 400 mili francs lon. Sco proxim tracta el Cussel dals centuns la proposta. In la città Neuchâtel è da in esplosione in edifici. Sco la polizia cantonale agisce in vers la gentura de novità schiste in STA, sai la polizia in azione. Sin domanda dalla gazzetta Arc Info a la polizia di scurì di una situazione seriosa. De pli details nen actualmein becchen conoscenz. In il territorio da Poschiavo a Irsaira Brigia in Waut. Sco la polizia scriva, sai il fiorut ora da tiers del vic aura fraida, sin passa 2 mm sur mar. Il pompiers da Poschiavo anstizza il fiu già la saira con agit da 2 helicopters. La polizia intercuresce il cas. Eter in a novitat del Balapé. La grigiuna Livia Peng resta in la squadra nazionale svizzera la numero 1 in il gol. La golia da Quira venia in omadus geus da playoff del campionati mondial contro l'Israel ad esser in action. Quai a annunzia il trenader della nazionale Rafael Navarro. L'imprim geu aliu il 9 d'ottobre in Ungheria, il geu da retorn l'ura 4 di spitarte in Svizzera a Sio.
2: La meteo.
1: Oggi stati bler solei e strusch nivels. Le temperature maximali entrante 27 gradi a Quira e 20 gradi nel Sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin la via principale tranter entrante Martina e Vinadi dati colonnas, quai per via da Memia bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch kuveridas. Hits. E semper verz. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTF.
1: En la ciutat Neuchâtel ha da en explosion en un edifici, 4 persones en venides plesades. E las premias de las casas de Malsauns en Svizra creixen l'an proxim en media per 5%. En el Grischun e l'augment in zig pi bass. I e las trais, per vos al microfon Maria Fieli, buona sera. En la ciutat Neuchâtel ha da in explosion en un edifici. Scola Polizia Cantonala ha confermà en vers la gentura da novitats Kisten STA seien 4 persones venides plessades, ina da delas greva main. La polizia seia en acziun, da pli retals nen actual main becen conoscenz. Las premias de las casas de Malsauns augmenten l'an proxim en media per 5%. Quai munta a var 20 francs de pli per mais. En el Grischun e l'augment sut la media svizra quai con in plus de 4,3%. Tenor las cifres de l'Uffizi Federal de Sanadat BAG creixen els costs mensils qua per bun 14 francs. Sco già l'on courant venia il Tessin era l'on proxim ad avair las premias las pi autas in Svizra. Las premias las pi basses dati per la populazione del Cantun Zug. Per la hotelleria in Svizzera va la Ervina Wand in Italia sin la plivalur pi bassa. La tarifa speciale da 3,8% doi valair en fin la fin del 2031. Su entre il Cusel Nacional a era il Cusel das Cantuns approva questa prolungazione. Uscio ves la hotelleria a partir della fin dell'on proxim stui far diever della tarifa normale da 8,1%. E tarina novitat dal Balapi. La grigiuna Livia Peng resta in la squadra nazionale svizzera la numero 1 in il gol. La golia da Quira venia in omadus geus da playoff del campionato mondiale contro l'Israel ad essere in azione. Quai ha annunzia il trenader della nazionale Rafael Navarro. L'imprim geu aliu il 9 d'ottobre in Ungheria, il geu de return l'ora 4 di spittart in Svizzera a Sion.
2: La meteo.
1: Oggi stati bler solei e strusch nivels. Le temperature maximali entrante 27 gradi a Quira e 20 gradi in Sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord trante Boing Ragazza e Sargans per via da Memia Bler Traffic. Medema main per via da Memia Bler Traffic dati colonnas in la via principale trante Martina e Vinadi.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch couveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats de RTR.
1: En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici, 4 persones en veniras plesades. E las premias de las casas de Malsauns en Svizzera creschen l'on proxim en media per 5%. En el Grischun e l'augment in zig pi bass. E las 4, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la citat Neuchâtel aida in explosion en in edifici. Scola Polizia Cantunala ha confermà en vers l'agentura de novitats Kisten STA seien 4 persones venides plessades. Ina da delas greva main. La Polizia seia in acziun, de pli details nien actual main becen conoscenz. Las premias de las casas de Malsauns s'augmenten l'on proxim in media per 5%. Quai munta avar 20 francs de pli per mais. En el Grischun e l'augment sut la media svizzera, quai con in plus da 4,3%. Tenor las cifres da l'Uffizi Federal da Sanadat BAG creschen ils custs mensils qua per bun 14 francs. Sco già l'on courent venia il Tessin era l'on proxim ad avair las premias las pi autas in Svizzera. Las premias las pi basses dati per la popolazion del Chantun Zug. Per la hotelleria in Svizzera vale Ervina Wand in Italia sin la plivalur pi bassa. La tarifa speciale da 3,8% doai valer in fin la fin del 2031. Suenter il Cusel National a era il Cusel dels Chantuns approva questa prolungazion. Uscegliò ves la hotelleria a partir della fin dell'on proxim stui far diever della tarifa normale da 8,1%. Il recurs de sorveglianza contro l'interpresa d'infrastruttura della Plaza Aviatica Regionale Sameden, kurt Infra, è definitivamente giut meisa. Scol Infra ha comunicato aia il Chantun per la seconda giada refusà il recurs della Commissione de Gestion della Vishnanka de Stampf. Letza ha pretendì in una investigazione speciale, trant'er auter, per via da sbalz nel quinto annual. L'en prima giada a l'Uffizi da Finanza se Vishnankas la vust sbittà il recurs de sorveglianza. Sin quai a la Commissione de Gestion inoltrà in una domanda da reponderazione.
2: La meteo.
1: Da maun duai dar aura sommeiante sco oz con bler solei. A quera dati da maun puspe fina 27 graz, a Sameden fina 18 graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A30 stagnesce il traffic in direzione nord tranter Boing Ragaz e Sargans per via da Memia Blair Traffic. Medema main per via da Memia Blair Traffic dati colonnas in la via principale tranter Martina e Vinadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Sempre verts. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: Puls dalla musica nuova.
1: Je veux plus cher.

Ton del magazin de dots als 29 de September, quel sco è il magazin de miezdì, dati per vus alla reiz in rtr.ch. Maria Filia preparau presentau vus las novitats, Samuel Sosai è staus responsables per els contents, a miu nom è Anna-Selina Quinter. Adio accompagnal vus vinovana tras la sera, caus in nostras ondas, us dati musica de Chris Cap, Liar, Liar.

BTS con a Swim. Ja, chi es sache plans cusis questa sera forse meina per inni lauter, inni lautra la voyage e on oz Arabius. Perciò dente las oce las dies ametinus live del Hotel Grain Arabius nos de vos selitz de caccia per un. Que con Gabi de Gonda che s'allegra de sentupar con vus vid la mais redonda share passa la caccia surtot e scia salida inni lauter. Totes informazioni dati per voi in rtr.ch. Schau qua ei bu musica, Musik in der Schweiz, der Blick. Yo!

0: Dal 2023 ai la chi eis di dat Annik. Er stau in top pop romansch num nadamen al chun contaval. Je a quoi ei echter cu musica dal 2023 dal 2026 dat e al moun a musica da million of chen siat on siat per exempel semblen in a massa variazion.
1: Per vus al puls della musica. Dal sempre wert so il hit fin dalla scovrida usci varia scala vita

0: Co già ion current vegn il Tessin a ve las pli altas premias ed il canton de Zug las pli bassas. Il recurs de survigilanza en conto l'interprese d'infrastruttura della plaza aviatica regionale Samedan, Kurt Infra, è definitivamente giut meisa. Sco l'Infra comunicescia, agi il canton la seconda gara fusau il recurs della Commissione de Gestion della Vischnaunca de Stiamf. Quella aveva pretendiu ina investigazione spaziale, denter auter per via de sbails el quen annual. Per la hotelleria in Svizzera vale evinavon la taglia sin pli valur pli bassa de 3,8%. Suent il Cusei Nacional a el Cusei del Stanz approbau la prolungazione della tariffa spaziale tocca la fin del 2030. Autruisa ves la hotelleria ne vende la fin de Jon e stufa diever della tariffa normale de 8,1%. La grigiuna Livia Peng resta alla squadra nazionale de Balapai la numero in el gol. La golia de Domat venne ad essere in azione in omis dus giugs de playoff del campionati mondial an contra Israel. Quai altra nader della nazionale Rafael Navarro annunziau. Jan prem giug aliuc al 9 d'Oktober in Ungheria ed il second 4 dis pli tard a Sion. Ton de mai, tocca la prossima gara.
1: Ina bella saira cun RTR.
2: Weis vus in baguette che sveia regurdientes. A Savagnin eis eguese in hotel in che giade dic viz. Al hotel Cube, en quel due gleiti puspei da veta, nus en dau in sguardam rau ca stat culas lavurs. Udiscau antanus questa sera al microfon, Anna Selina Quinter, ti vigil in Fetbi, mar

de Coldplay. Viva la vida. Mo sper, musica de Coldplay, dati l'emissione in massa, cant Romansch, e vala emice cas la paina de David Lunder, Luca Nevenda la mesa, con l'emissione in ceiva.

Oxner, Pradine sin vus. Questa sera prendel cumiau con quella Anna-Seline Quinter è stata per vus al microfon vendla mese dati che ho l'emissione del nostro corso mese insieme di nesem prendist Marco Nai a Bumlidane vendla soccelu al saliz de caccia a quei live rabius el Hotel Greiner con nostra moderatura Gabi de Gonde che se legra lu fitch sin vos telefons ade sin ine ni l'altra visita se capescia alla maise redonda. Ci vediamo una bella sera. Gudi, come mardis.

Nusskurs. Stimades auditures, stimai auditurs. Mio nome è Marco Nai, io sono Denise, ad absolvescel mio apprendissadi terrechter. A son os, el mio tirzon d'apprendissadi. Questa sera vai a la qui de l'onur de manavus a tra questa emission. Durant l'emission, udis us differentes canzuns can in a montada speciale per mai en mia vita. Mincia canzun a si acne historia, a ragorda mai vi differents moments de mia vita, ad encins de quels vi au parteroz cun vus. E ungel per cirader miu. Ragorda mai vi til verset can us vaina dina dec avanchira dormitir tate tata. Con questa canzone vi ho dall'enciata da mia emissione. Bi che vos esses della partita.

Cum vos, ja vis. Nuslein La Paz ha una canzone con un tema fede actual. Con questa canzone vi ho rinforzato il mio per dare più pace in questo mondo.

Il coro vriu è un'importante parte di Svic e mantiene e promuove la cultura da cant. Per il 40° jubileum hanno scelto di componere più nuove canzoni. Adina da quelle, vi ho parte con voi.

«Schi bettas». Quai ha in usit pagheun che nus vivina un goz a Denis Tavanasa. La canzun de Darmin Kaduff descriva pass per pass quella scibetta ven creada en tocken che la sgola el firmament staliu.

Mi nome è Marco Nai, abbi che vaste il presentar a vos canzons preferides de cors. La canzon Miuvich, componida del componist indigen Armin Kadof, exprima la stretta collegiazione con la patria. Per mai che son cresciu sia Denis Stavanasa a quella canzon in una montada tot speciale.

Con la prossima canzone, Saragordia Bugien, del Bitems, che è la un parte del cor da Fonsun Vic, con mio eungel, via oz sciare vivere le bialas regordiances da quei Bitems e il cor da Fonsun.

Eschevani per jamnes tocca Nadal, se lega già usas in quei temps con si atmosfera tot speciala. Con la canzun de Nadal Noc terminainus mia emission de dots. Io sper che mia selezion de canzuns agi plagiu a vus ed engrazio il cordialmein per vossa attenzion. Io già vigila vus totus a tutti in biala sera, stoi bain a tocca l'autra gara.

0: possessen sie uns, ne wie? Jetzt ist bien. Christian, raconte, hat das die Dichtung zu tun, dass sie für das Essen geht? A mia sti dic che ti sape sbosti mondi slautrone caccia stai de quai aber io suppone che te scamarazzi de caccia e forse bosci de ti umaini
1: ciao amico glielo
0: Osa.
2: Quoi buscinau? Nana. Quoi son bien? Quoi vizin de luft?
0: Christian, io son bussi dire che inzai udiu, tai tocca nosa. Son bussi dire, non sei sanno niente, ti sanno niente. Non sei sanno niente, vi den pua o, non sei sanno per osa. Live. Ja, ne,
2: so senza facce.
0: Also, asa fai anche ti udeves mo mai?
2: Ne, mo te au.
0: Precisai, precisai. Non
2: sono per me.
0: No. Christian, io ho un malun scout di Andreas Baselge e la Graina.
2: Ah, sì. Malun?
0: Di epoca che sono venuti in vidare proprio si dite che hai un migliaio di malun.
2: L'altro anno, non è?
0: Se capisci, no, come una signora.
2: Erano i semenzi buoni?
0: Sì, erano i buoni, con voglia di maile, ben cagire.
2: Poi fa buon video con io.
0: Ja, guck mal, manche Kase, manche Gezette geportet Novs, ad Autors, Spezials.
2: Ja, warte, das muss ich dir fächern, schon wegen der Mutter mei. Na.
0: Christian, nehmen wir wohl ein Termeter, questa sera, la finizione del Salitz de Caccia, te Salitz d'Augurt.
2: In percorso. Nella prima linea, amo fra Hermann, la cuinata in tavella, la pia, adesso la edini, a mio vicino, il Hugo, a Helga. Mm-hmm. Allora lascio i miei camarazzi di caccia, Michela, Dotto, Fadria, Filippa, Balzer, a tu quelli che conoscono me.
0: A tutti quelli che conoscono, il Christian Bruder, qui è il buon paese. Erwin
2: Dux, per l'inzione in cui.
0: C'è niente?
2: Erwin Dux.
0: Erwin, io.
2: Lei per l'inzione.
0: E tu hai sentito Stalidaus.
2: Stai duri, le gare.
0: A per tutto quel che hanno usato mio, che si deve bo al Christian, in tutti i nostri taus tecnici sono usati tutti gli aiai che vanno a vivere.
2: Funziona.
0: Christian, non so di improbabile per il salito di caccia, ma te per l'autoron, ha?
2: Io sono vicino a una donna, per
0: io suppone lei.
2: Vai bene.
0: Pondrei se bene qua, se ti vuole proprio l'autore a buia caccia, no? Pondrei se bene qua. Ossa, io ti dico tutto bene, ne vedi?
2: Grazie, Simeone.
0: La musica è venuta insieme, ciao, ne vedi? Chi è l'au con te questa sera?
2: No, devo essere lì.
0: Ti dico che ti ciao. E si dice?
2: E il GM anche conosce.
0: No?
2: Lelza. All'Ursula, Ursi.
0: Bene, ma è vicina. Ma è vicina, Ursula.
2: E' anche vicina tutte noi, che ora non si può vedere. E anche vicina la musica.
0: A Fusba è giugno superia. Hey, good deal, ho con un bien glass vino e tocca in altre gare.
2: Sì, sì, sì, sì. Super. Se mi sbuo meglio tazza, sei un vino.
0: E mi faccio start. Ciao, ciao. Grazie.
2: Ciao, bella sera.

0: To Hell, ACDC, Sint-Gewisch, de Christian Bruder, che lauen siamo con l'Elsa, con Luci, ad Els Gauden questa sera. Cool Salitz de Caccia, edizione de Vosega, per un Els Gauden, siamo con noi di Vicenza che pesce in viva. Ad ecco, tira noi al Hotel Greine, sono pleine, lustrie, plaunette, che fa se che pesce enorme plegé. Vos a casa, nostro numero di telefono è 0800-2130, a minchia persona che telefonesce a noi questa sera ha la chance di godinare in Radio DAB+. Il madame vale per voi che si dice mai se vuoi sgutignare con un plenio al cedel. Figente che nere che nel pubblico a casa auda. Dice, come sono in una bella atmosfera con te. Bien, al telefono vai ossa la Fedrina Hoffmann che telefonesce nos de scuol. Ciao Fedrina.
1: Ciao Gabi.
0: Allora, senza bocca c'è dura, se sbaglio il bu.
1: No, ma superbe figlia di Cecedar.
0: Ah, oh, ieri c'è bi. Ed il solito svanzo poni au, ed il bap che c'è dura.
1: Hai, a me spappi ci ha 75 giorni, se ci va a modun a caccia troppi su anche le stipure del Schellenberg.
0: Schellenberg, e qui hai le montagne sur school, ni vis-à-vis school.
1: No, qui è vis-à-vis qui è si svanda duina.
0: Adel, hai fit con se si è tanto ciò non, allora hai il fai buttin?
1: Hai, è la mia fortuna, è la mia ciavra da c'è moccio, er su x in un lo anticrochen e una sassinata a portare a casa, ma dire contanti con rai.
0: E non so se immagina, in una caura che moccio, al secondo, e questo è un oz, nier?
1: No, no, questo è davanti in Perdis.
0: Questo è in Perdis. E io li, io suppongo, con se tanto c'è non sens, i tutti i dis caccia. E il godio tutti i dis?
1: No, tanto rente dovrà creare un dì per fare una possina, ma qua è l'ermarità.
0: Forse è per giù casa, a pus poi, è stai buo, che dipende con la chiamona e drizza den, magari biarsi in opus per a casa fai una bella doccia.
1: Qua è su sì, fare una bella doccia, mangiare una bella spaghettata con la famiglia, quintare delle avventure e l'ora del cedere.
0: Ah, c'è bì. Fedrina, il bab che va a caccia speranza, non si dice che sappi ogni fig biarsons, che sappi gude biarsons quella grande piscina, ne vedi? Cosa salite ti a un tuo bab, fig, car?
1: Hai papi, è per essere tu io, dove siamo tutti l'ultimo dì, da caccia e non ci vai, l'ora è sluandarci della partita e è tremendo l'ora da c'è già visto.
0: C'è bì. Fedrina, ha fatto fece piacere la nostra mattina del bab e non venda all'Hotel Greine di Rabiusi alla Cadì als meier salit d'auguris a vine von biabia piacere con la caccia a quel turno di domani sera ben a contenza casa.
1: Grazie fece. Bella sera, dai.
0: Di visiamo asti in Jägerschottisch della Cappella Oberalp per il bab. Grazie fece.
1: Quello è il di visiamo.
0: Ciao Fedrina, grazie al Fitch.
1: Ciao, ciao.

0: La Capella Oberalp. Sind ja wie sie Fedrina Hoffmann der Schule, ka a Gertulau, a siu Karbab, ka a Gio Fortuna, als de vos dies, tu kau le caure camoch, ai se gi stau instrapaz, de dominiasi ado quella, a lu token a casa. Sincera gratulazion. Wusstet leis Erzir, salit de caccia, edizion speziale, a dosa, nus vain bo in meiser redonda, nus vain persoentrine fech liunga meiser, a quella ai osa propis en planide, forse diese intek la canera. Denn dann trenus war hevi nu von kun salitzel telefon, la prima sera del staus la partida e la devosa sera se capesha e cordial benvegni Rico Florina Semeden.
1: Buonasera Gabi, buonasera.
0: Buonasera
1: Ucraina e tutto il tavolin.
0: Udis wo sind sich ja der radio? Also er ist ein kauer Zerliden, Rico.
1: Er ist dessen meins, ich soll deiler sein.
0: Nee. Salida, trimette Salid, Rico.
1: Ja, wir sind Salidar, a totes Schiacciader del Cantun, e a totes Gratular, si han fat Boutin, e questo non fat in Gün Boutin, di avvusen avant per Christon Civin in Bocatluf, e d'estate ciao in emission super del Radio Romanc.
0: Grazie.
1: Alles gratulare era vos, moderatore e moderatore, e tu vos qua su al Graina, una bella sera e fa festa e avai mai inviare per mai.
0: Quei figlienus, figliente che nera. Rico Florin tramette salit di vivere vos in viva. Grandius, da chi tramette si oggi un salit?
1: E salit van a tutti questi della Zurselva, che loro un po' la Ray Power, hanno lavorato 35 anni per quella firma, li conosce diversi, invece vlesso un altro pensionato squareau, per questo ci conosce mai, che vuoi a tutti un bel salit e buona sandà e fin ben botte.
0: Grazie al fech, Rico, Florin, a dir grand zemen, di vijainus, che tots arrivi in demand, sauna meine contents a casa.
1: Richtig.
0: Und grazie al Rico, sin su di lu lauteron, puspai, nus quintan,
1: quintan. Grazie a Pigi Gabi.
0: Grazie a lei. Stai bene, tot bien, stai sounds.
1: Ciao. Che bella sera, tschüss.

0: Status quo con Rolling All Over the World. Slid de Rico Florin ka ae slidau. Ademiz le repower tut lentire. Compagnia biala che nos vencau el hotel Graina a Rebius. A nos lenta che pesa invida en vus. Vigina so vigins de Rebius de Evinia. Baiberin con nos. Fain viva sin quella stagione de caccia che va a fin. Nossa maise redonda ai feg bain en planida. Aber si staten proprio lunti de strech. Vain nos on plaats per bain an qual sopia. Nossa numero de telefon in 0 8 3 20 20 30 e oggi vi la chance di godinia in B Radio DAB. La prossima che ha quella chance è la Pia Bruder de Villa. Ciao Pia.
1: Io, hallo Gabi.
0: Pia, ne ho trovato di oggi di Salitz?
1: Adesso ho trovato di Salitz a mio quinao ad angraziare perché lei ha detto niente meno. A già visano trovare in flotta piastro che strisce ma ne chi detti sonina. Allora, sto sempre mangiando già a tutti, che c'è giusto, che non si invia, né in hezza, da evo, né a casa, in bien ritorno, a già visato tutto, in fil, on a venire. Ad incordiale, grazie a me, Radio Ramonz. Perché qua è malezia.
0: Grazie al figlio. Con figlio non è figlio, figlio buon, al tempo di caccia è stato un figlio cor, e non c'è un figlio, non c'è un figlio, figlio ves, da popoli se ve, se li dà, minchia sera durante il tempo di caccia.
1: Qua è io, sì.
0: Pia!
1: Tu sai che un buon blidame uomo, lei sei a casa, adesso c'è mia figlia.
0: Mira.
1: Lei se vuoi, devi già dire una bella sera.
0: Super. E di grado ti uomo, c'è di vista musica che ti has?
1: Oh, rotte lippen soll man küssen, perché tu, questo che c'è d'usca, stai a dau, e a noi a casa, abbracciare, abbracciare le donne, le pinze.
0: In bien tip della Pia Bruder, de Vela, in Carseli, in te Vela, ed un grazie al figlio per tutta la bella compagnia che ti ha fatto nous durante quelle giamne del tempo di caccia alta.
1: Grazie a voi tutti.
0: Ciao Pia, grazie al figlio.
1: Stai bene, ciao ciao.

0: und dann musst du über.
1: Rote Lippen Sommer, küssen als Tipp der Bierbruder, Kinds Dwei, Bicha, Les Spuses, Les Dones. Speziell uns für den Tag auch der Quelka e Portai, a Quelka e Polbap. Nos vieni te che fa canere che ora batte in tutti i modi. Vieni te out qua. Ok, vuoi dis mai a casa con cui RTR al solito di caccia? Nos essen osa cau a maisa col patron casa. Con Andreas Baselgia a sua figlia Chiana. Els dus ai nosa sa cabigliai cau de vos miu in tir studio. Andreas, un grazie al che nos astia in esser cau.
2: Oh, budjen kuina, buona causa. Die Reklame pro maie, TikTok.
1: Salid de caccia del reminent all'urbana, mi jau, salvadi questa sera. Furtem, charva en asch, kun als bizzocals de dinkel. Sao buga, coins di kuin romont.
2: Triadi.
1: Ah, exact, kun bizzocals de triadi, in balletze tilier, kun el mi jau, mi wensch, in die kuides. Andreas, Chiana. Chile es vos solida ni frequente ni tecnus co e la caccia stada Andreas si l'alp de livers
2: oh la caccia stada in te scolaura fe schic ci c'è pau gai dau aber io schon stau fe fe ro sai vol tonus aber co poni nus con humor al Gianni ayevi la obrage in te quei fallo bu mal ventre nus an giune fe bella compagnia con son col Gianni era bu sente gli ben giu fe bien lega na nus ne ome giu bien pu spais con minchon va in gudiu essen si che o se va in te che da scritaus il minche di quei fe importante co sau de tier
1: eins co stiere ba de famiglia e minche don cui taus
2: Minche torni in l'autor die.
1: Also, grand squitaus fa la princesa che ti ha spertai, creo, bu, in a flotte, fitherzige, biala giufna, la Chiana. Chiana, ti lesses di enus un zicciai.
3: Also, io lessi da il bab, as es collegs da caccia, et le dina, et il fieder lessu e un zelida. Io spero che tu zangi una biala caccia da quella biala ora.
1: Also wenn ihr brins und so ein Kerne.
0: Forse de Job.
1: Nein, nur de Job. Also nus wenn auch in de Prender so entren sich ja Andreas, ne? In outre sera wenn uns ein Blitaule Prinzessa Giuffna, ne?
2: Die tia se bei in quella Giuffna a bulla pincha ella a Amplidau va io boella, io sempre stavo sul giavis de musica della feia veia, che tra la halci buia nel Dario, a con cui va io entrambe in shout-out del ciao nostra Sania, all'esso entrambe ne un prendere su entro questa lì, di quel che va Amplidau quella sera, e da si da sconosce in realtà la tata da medel, che vengono giù che ho portire in quelle due bobes, esci droasse in boia, brifan bien, all'esso in graziana entrambe in grande meine dels.
1: Allora, noi siamo mettere in cugina alla Barbara. Io sapevo che la radio in quel momento, Barbara è creata in cugina, ma che tutti si vengono in Winterplein.
2: Sì, la Barbara è entrata nel Duri, il Bab. Io sapevo che
1: è
2: capace.
1: E lei è grazie a tutti. Sì,
2: lei è entrata nel grazie a tutti che hanno fatto quel super sostenuto e che ha su godi questo per bel disco.
1: Fech B. Un grazie al Fech, Chiana, Bica, ti è stata cao. Adio di visel che vostete a un dicca da compagnia con us, sai che ti, Andreas, quente sono tornanzi, io?
2: L'idea è il leo, per cui mondo lo forse integra anche con che ti calas.
1: Qui è tutto acceptato. Un grazie al Fech. Adesso vai in spalassania in una canzone, noi tutti tra noi. E se non posso dire che quella play, ma noi so gioiamo. Ella ha nom Mon Magic del Conradin Kleis quella sono chi ha in Usalassania un grazie al Fitch Andreas, vieni vuoi in Bucat Luf de Maunaun dai tot, sila Alp de Livers ciao Chiana, un grazie al Fitch che ti esco. Grazie.

0: Il Conradin Kleis con Mon Magic, dedicato a Cunzon e a la Giufna Sania Baselgia. Io trovo te, tu agit, Urban, abriamo a Fetelus Benvenicao ad Silvio Seilich, che telefonesce a noi ad la Val Schons, che c'è dur, el è a caccia alta, per el è quemo vini a caul, con la caccia. Per la caccia bassa. Buonasera, Silvio.
1: Ciao, Gabi, fate il bene.
0: Samigliante, mein. Allora, cosa presenta la finizione della caccia alta?
1: Ho fatto caul di acculegli, mai bledge, con un fin, lefta, che posso non si sente in Gabi. Questo è qui. Io ho avuto un bellissimo alto in Londra.
0: Io veramente stavo fitch bia su lei, fitch bia dis de calira. Forse in denti, viu quei osso, non è?
1: Io ho godevo, perché io stavo per pasco, mi ne caldi. Mi sbustavo sin barco, mi ne si barco, se ne si poi si
0: è. Also, io alla fin finale stavo vacanza, se va bene buon.
1: Esatto, non è quella vacanza.
0: Esatto. Silvio, neua trametti di questa sera al salit?
1: Oh, fecchio. Ora ti ho lasciato il salito un po' più di favore, mi antie, cantone di esulti, c'è tu, questa è, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa, mi vai in casa,
0: super. In quel caso, noi vogliamo preparare una canzone. Sinceramente, vogliamo gradosa in pimpi in caps. Solet che funziona gradosa e che ho grad nie il microfono, Silvio, ad il telefono.
1: Allora,
0: se non si può fare, non si può fare. Per te, il clon della graina, non è?
1: Genau.
0: Silvio, io lasso di scegliere con noi vain osa nie nostra apparatura che va bo figliai nos in sicchei auter proende schei giudecau la canzone forse che jetzt funziona nos un proende minche cas a gioc un video lo sempre mai nena un sicchi cau ad al pult de moderazione a lu vain nos lo e sicchi ca frequenten sicchei jetzt va jo un minche cas.
1: Exacto.
0: Buon tema. Silvio, la caccia bassa quella in Gioiva, a Tiu Cion, se allegra?
1: Let's allegra, non è. Non è stanchiata, non è questa, non c'è di più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più,
0: più, più, più, più, più, più, più, più, più, più, più,
1: più, più, più, più, più,
0: ja, super. Also, nur zum Proen, wir sind in der Schei, der Klom de la Greina, de Alexi und Markus. Die Wiesel, in der Biala Sera, in der Buna Finition, in der Buna Chatta-Partei, ne wie? Silvio?
1: Ja, so. In der
0: Biala Sera. Also, spero ich auch, dass wir in der Schei la Canzun, que fosse proprio cool. Meine, kaum wessel de Vigny, und grazie al Fed, Silvio, per telefon, el. Sila Greina. Ciao, stai bene. Grazie al Fitch.

0: Yeah, questa sera, il 29 de settembre, live del Hotel Graine, con nos pins in caps, nos da nemmice castut, anies tecnicista l'Urban Coraine, dat tot ce che el mossa. Osa aisi, 6 minuti von les 9, suenter les 9, vai lu gist, vine von suenter les 9 itanze SRF, telefonai, lu el studio buspai, osa suenter les 9, osa vai simplement sem tiau per vus, au ne scheie intec in, in una revue, in una piccola revue auditiva dels primi 10 dies de caccia. Mia collega Georgina Janchi aveva messo insieme in best of dels primi 10 salits de caccia a Cauvignon Quels per voi.
1: Is a presente che vanno a caccia, ma è stato gli stessi in paese con pisces.
2: L'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene l'orma, ci può dire, un po' davanti.
3: E già vi resta la canzone, tu hai stato mal belogan, perché c'è al latino la ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, devo la ciaccia.
4: No vaina pudu ot schluppedar un bel bov de corona, un do de giun, de cezze da di dus kilts, ad di di sisco metter paises macarons.
5: Perché questa stanza era vita al farfetto, in due per una, telefonava a me e a sei collega Arno Felix, a Slopetà in Corona, e ci sono arrivati a casa, ad una nuova terra confusione.
6: Quando si prende in video, Tomasetto o si tanto orde Corona, in sera. Più tardi la vetta, Sessio.
7: Però non ho nessa da questa ma non ne abbiamo mai visto. Forse venne anche dall'Austria.
8: Per me è più la compagnia, oltre con la fortuna. Tutta la ciaccia è qua importante.
9: E poi se sento ti chiedo, te la farei su tre di la mia sera.
10: Volevo semplicemente con la gente salutare quelli che hanno fatto la patente. Ci vanno le prime otto ciaccia. Questo è un speciale. Il primo ci sono solo ecco sciopetti, ci sono delle spumanze.
11: Mese biadi a ciuff, a sietà, una volta. Sia prima preda che l'aveva, poi faceva se sbazzegnare d'una. Se tu arrivi a sietare una volta, l'ora devo far preda.
12: Il proprio gusto della Beati ce l'ha potuto il primo anno ciaccia e hanno questa fortuna di sluppettare questo ciamocino di ciura.
13: A mia figlia Albin può sluppettare in tor da cervi, da dudes, questo naturalmente c'è per il bap, un bel dì con emozioni e plagiai, blef plagiai.
14: La Beate che va in prima che caccia muana in tavola di Corona. Comunque, mangia si sperta alla 10. Era aveva un po' faccio check in credo qui.
15: Cosa potevo fare a quel canere?
16: So se daremo un meglio il vino e allora vanno a scoprire a dormire, daremo un buon schnapsin per ci dorme bene.
17: Ma ora era a tir bleccio, se si è fatto un po' la posta.
18: Guarda il momento, se ho nebbia, tocca a dem, andiamo a dormire in una demeruna, qui prendi in zebugien.
19: Dormi a in demeruna. Ieri sera ho un glitch, da città al bocco, ho in demeruna, ora dai ne faccio chi vedi.
20: Na, stantosa, mes colleghi non ho in vis bestias. Il problema è se mi lancio quelli di intorno a sluffs, e già c'è tutto.
21: Per non venire a usare il ragione, c'è le cacce.
22: Qual ci non è in cingotta, non si perde le soraglie. Esterdür.
0: Ja, gostau in Best of Katja als im Prims, die ist dies mit dem Zemmen der Georgine Janki. Und so sei 30 Minuten so von les 9 in Kurmoment, die les Novitats, a tocken der Leinus als Jauers.

0: Matiu cun Aura. A chi ho lascia lo sboia fin l'antica canzone di Matiu qui a in motiv. Forza a Yelza Neua a di oh no, ma io sono giù con mia pibia la canzone e al Matiu sei solidausco. A per me salit quals van osa directe main en a Vrin l'ho ai nominato main al Levin Caviez al sem ciao sporter metter se salit. Ciao Levin.
1: Ciao. Buonasera.
0: Levin, sti cacciador?
1: No. Nessun buon cacciador.
0: A chi permette sti testa lì, sti caccia?
1: E io le sali da Medeccia, a di Lion de Medeccia, che in Sinteglia.
0: Ne vuoi ni exact?
1: Sì, quando de Surigne.
0: Sì, quel surin. Adesso nomi sono due cacciadurs?
1: Beh.
0: Adani, facci dic preda.
1: No.
0: E sei un bugertiao?
1: No.
0: E se gli budes a prendere le sale, di anni magari, non è?
1: Beh.
0: Te ma non una chance. Levin, ti metta in te coraggio ad in te buona fortuna sti al colm sur surin.
1: Io ti viso lo adesso ti viso lo adesso un ben cleda ma
0: ad in buona finizione, vi?
1: Beh.
0: A che svegliano stanno mai in casa?
1: Beh, che vengono abbassando da casa.
0: Levin, usasti sti di a un titolo di musica?
1: Io ho visto il Matteo De Fons con il bocca molto.
0: E oggi è stato un po' ciao IEL, oggi è stato tutto l'ubio per cui la fin finale è la devosa. Levin, un grazie fecci per il telefono. Ad al padrin, la madreccia, a si uomo di Vigenus, veramente buona fortuna. Stai bene.
1: Ciao,
0: ciao Levin, ciao.

0: Naturalmente stava el e bu questa sera monca Matiu col boc che mo di bijau ot de Levin che vietzel de Vrin catermes salis salit sil culm sur surin adossa son di au el hotel Graina vis-a-vis mai also el a plir sur noms Dina wacht el Benny Super G, ad l'altra wacht, es el abre al Benny B. Buonasera Benny e benvenuti. Buonasera. Usa dinus forza bushi bain al Benny. Tonge pide daul.
1: Hallo, hallo.
0: Benny, forza stunus metter si al intepi de daul. Oninaga?
1: Hallo, hallo.
0: Es ja prendinus lu quelcau. Benny. Ti bene a spreocuntai oz in tabella, ti a spreocuntai in fail, raccuenta a noi, chi vuole stito trametter questa sera saliz?
2: Io les salidato, io hai magari un da caccia una collega che viene in visita, per mo ambulante. Stationär, Angela Bursa. Adios und ne Majusierstrang und ich schiebe totes. Ja, so noch la Trentavola Patente. Pourquoi qu'il y a pire concurrente 6 ans, il examen de caccia. Ja, so in Kitschadu de Kamoch. Luftschere, mai abonnement in situ. Talu quinti o calada die caccia alta, aber caccia bassa, ma nur um Biarzons, jo, Sonsons.
0: Io tengo la libertà.
2: Sì, un grazie. Io ho giù la guida in bocca moci in gara 27,4 da città, quello era un camoccio della Valencia. Io adesso sono dato della Valzo Vic, Bicirchin, al Pnauschel, ho fatto una visita al Roli e Erwin, mes Vigins, Ivo e Hubi De Curtins, Silcon, ho Zabraia, Anadels, il Hubi, il Kütel, il Giorgio Fratello, Laxa Rein, Murtes, a Pienterus Rein als Orlix, kein Auge Kuserins del Reich Armon Orlik. Lax Valera, Sektion vorab, Esil Alflix, Erwin, del Damian Jot, Kassitau in Valencia Tauch. La Gruppe de Kilias, Zuran Diast, Etobien, Alu, al Patrick Albrecht, al Fadri Mon, si so la da laus. Ja, les an un graziasco finizion, al Isidor Kadelberg, de Kestrisch, Pilgron, agit, is 3 September. Grazie al fetch. Adeo, je visel un imbidi de meun, buona finizion, buona sanadat.
0: Benny, os veniau en cul plaid. Ti es bode franacau. Benny, ti es de la trentavla patenta. A cosa stau quella trentavla caccia per te?
2: La prima mese da è stau in ordine, la suente è stau balezia dis, dai giurla, io sono pensionato, dai buon vacanzas. È stau silicon, a dormiuo, tocca la dola, snov, mince da me una giu balezia.
0: Alla buisa la opitos fa vacanzas?
2: La buis mince dus dise in 40 minuti so se jordi o aula più spentege giù super.
0: Ja, ma lui ha sbo grande lui ha sbo giù grande pazienza.
2: O ja, no, te lui c'è vo sta leu me ras in shira si spins. Na na na na. Na na.
0: Beni. Un grazie per la visita che ho al Hotel Graina.
2: Je, qua è fi un prenaio, che ho in per camerata, vi che ho sin quella mai canotta. Ja, buin nie ne stein sie leger und zemen. Ja, les bufar si di, so quale cali giu.
0: Grazie al Benny, feit binus, wenn es ciao musica pel Benny, la blas capelle si merinca col bömischer Traum. Grazie al Benny.

0: Sì, tu Nicoel, Hotel Graina questa sera. Also io credo che il capo text mi squadra capito, ma ora che non si va in pushback funziona, godinus proprio tutto. Questo è il avviso del Benica Thomas, el ha una lunga lista di solidà, fa piacere che lei causa, invita la pipa a vado in casa a fumare la biala pipa. Ad io ho ora da la biala, buonasera. E l'Angelina Bassa, Diana Caviezel, benvenuti, buonasera.
1: Buonasera, Gabi.
0: Diana, cosa hai? Georg, hai stausa caccia o sei tornato a casa?
1: All'estate, il primo mese sono stato con lui, in Cimona, dopo sono andato per la posta. Dopo la posta è stato con lui, se sono andato per curare la biadis di Albernais, io sono andato a casa.
0: Ti stada la prima giamna e ti stada tutto il disco nella in Cimona dove fa via le vacanze. Se sei entrato mi dà un canzone.
1: No, non fa pacifici, oggi è nemmeno, non c'è fervente. È più fervente che c'è da creare con il.
0: Sì, dir, è stile la grande febbre.
1: È la più grande febbre con il.
0: Fate buon, guti. E grazie mio pomfrit. Diana, al fatto buttino il Georg?
1: Georg ha fatto una vaccia di cervi.
0: Ah, flott. Guarda, furtem? Ragù?
1: Sì. Schnitzel, flettes, ragù. Il bar tot.
0: Super. A fine vuoi a casa la mezca?
1: No, non bene il bacchetto.
0: Vuoi andare in mezzleria di Schaffacqua?
1: Sì.
0: Grandios. Adesso, allora, il vostro lied per questa sera, Diana, cosa tu non quels?
1: Prima di salutare a Dicta, Iderne, ma so, sono in sul sedio a Ciaccia. Ci le segno da era domani, ma le chiamano il bel dì. A Georg Michikas, alle figlie slesse salutare, al cittadino di Vedrainto, a me sfrarsi una ciaccia e me squignati. E tu questi conosci?
0: Fegvi. Gianna,
1: e ti sono frigi sana a ciaccia domani.
0: Esatto, quindi vi già proprio a tutti. A Sas Diana, cao e vos maise, sin quella maise che norte a Zebiarska, van otto anni in gara, sin camona, a Adels, van e on domani al devos di a caccia. Un grazie Diana per il telefono, un grazie per fare compagnia a noi splire sera del salito di caccia, a fare gran piacere, giusto la nostra musica. Mia, ne vedi? A ciaccia con bab, poi non stiamo ciao. Grazie al Fitch.
1: Io dai la Saira.
0: Grazie al Fitch, con Figliano. Se vero mai, fino a buon in bucket loop a Georg. Stai bene, ciao.
1: Grazie, sta bene, ciao Gabi, ciao.

0: Ecco che ho stato al Javis di musica della Gianna Caviezel de Strada Martina. Giudem l'angedina bassa. Adesso a ciao da benvenuti alla Serena Truec de Castris. Ciao Serena.
1: Hallo, ciao Gabi.
0: Allo Serena, co tis che c'è dura? A dir vai per finire, io a ciao ti mirà in de tis vacas charves. Cordiale gratulazione, non tutto ufficiale, cao.
1: Grazie Fitch.
0: Frequente coi tua caccia in generale stada?
1: Mia caccia è in stada fai buona, io vai a stau città in primi giri in Boccavriel, sento in una ciarva, la seconda parte è una gana ciarva.
0: E qui è grandius.
1: Io
0: le sedi. Se sbaglio il buon, avessi in per ons, tu sa ogni ipipauk, non è?
1: Ja, exakt. Wir sind da, da ist Durmilia Weng, da der Wosega.
0: Bravo. Das un kul Durmilia Weng, das ist alle Tate surpriu la lavur kun Selina e Diana, die hast du wie wir kata.
1: Exakt, exakt.
0: Schon ist doch solidala Helge Kamenis, kau e via radio. A ci sali das Tisch, ja, kaun Serena?
1: Ja, meistens waren Kusera Orban tot, mir Mama, der mir Sira, ihr lässt ein Graziafitsch, der lässt, Kian, so will mir auch der Nosse Fons, Selina Jan. Also Orban tot, doch quenke, Els an mir auch, Schibia, weil ich so will wie ein Katschaton. Quenke, proprio fa plaisir mi, ed ist auch Ubi, der lässt.
0: Ed io stavo in una caccia con Cibia su lei a scuola stata.
1: Già io proprio stavo in una calda caccia.
0: La giacca grossa si può trovare semenza?
1: No, no, proprio boh.
0: Sarà le vasan con plantà? Già,
1: io le vino va non sali da mo il collega di caccia con Musir e Patrick. Mo fra a sia gruppa, mo ba, et insomma totis che ci dur conoscen mei, et ja veja en el de vos gi, bien success, et in una buona finizione.
0: Fegi bis, Reina. Cordiale gratulazione per tutte die buona preda, bia plege, culs ragus, culs files, culs bersaus.
1: E grazie.
0: Vine von in biala sera, a se finimo se per te ne esti demone e un te viadi.
1: Demone sera, sono durante la partita.
0: Ok. Vien, Serena, ti sem ciao, non sem sem ciao, Dario Hess, con vette biala, quella biala vette che ti has ciao gudecao, alles de vos, siamnes. Tut bien, ade a ti, no ba in a casa, a tocca l'autron.
1: Grazie, Fitch, erina biala sera.
0: Ciao.
1: Ti è, grazie, ciao, Gabi.

0: RTR. RTR, el salit de caccia, la dernière 2026, hot live de l'Hotel Graina. Cau marxin, si que hi veny en postau, hi veny faig viva, i hi veny hi dau in a petrelada. Propi si la mais redonda, hi ha us a bus reveniu cun, exacte, que marxa, fedri mon, ben veny cau per espermai, que marxa, vilò?
1: Ja, ben veny, roman xia.
0: El fedri mon è la decal sentic genaus de César Vicau Spermai.
1: Ja, ja, und stimmt pusht ein Bier per proprio ugea. De César Spertoi. Aber, ca voi vengin schau, se capesce de la caccia. Ca è vargada, nus vengi una balezia caccia. Balezia moments, a balezia disos, de quella fina bialaura, quei ein se viu godi immens.
0: Hai stius tot ils dis?
1: Fina din.
0: Jetzt ja in privilegi.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De pimi hat's mach, sonde u staus ad alp und ihre Stadt. A duan, wenn us giu in te in a speziale Stadt, a schkargau in pau pi baul, a pi puspe se viu i a kaccia, tot as treu siamnes a quava au gudiu fech, a quae balezia, a ne vende jeve, a vains puspe se la giornata.
0: Non so puspe de mara ki veni denese in casa.
1: Oh je, fadjau vajo šo ne. Ski štizem boš taj gronc da kača šo je ki vasoj.
0: Mere koj rijen. Fadri, konca on z vas ti je kača šon?
1: Da pija no ženiv.
0: Sjat.
1: Sjat. O, ono li očavalo mnje. Ne.
0: Koj ne bo na kaosu per taj, ne ve Fadri. Špertaj, venus al Duri Bezelja, in veteran, depi seasons, avon seasons, a el calaud di a caccia. Duri, mai schau an crescer per quei temps?
2: Natural, mein, lascia un orz an crescer per quei temps, principal, mein, la veta in teglia. Bravo! Quei è stau ad in effetti bi, ja, sono us varga corontonza caccia, Eval dus cousins, gli otto Luis, nous venne di indiu febi, in febi, mo, io les di mostau bialzons. Cico a io savio gude quai, a tracciel in sdescala cui è un bi. E a mi dau fec, principal manio era in cacciadur da camoc, a dosa as camoc, in considerable ma in trnus, nu che omavel pas camoc, decimai brutal, Also, ja, ihr bucht simpel de fals gemocht, per koi, trat je des juvens we le honor de ihr kaatsche de gemocht, und ja, weiss er getrat je so'n contense schoja.
0: Un applaus per Duri Bezelja. Duri, es is mi dau entese, es is mi dau fech, la kaatsche, els de vos, len di, di es quendi jons.
2: Yeah, io lascio lì che io se mi dà, io bommo, io vengo in cinciao das Luf, il Luf Cervè, il Luf, io bommo jetz. Io sai, so guda, che noi avevamo città quattro, tocca ciunque moci, io sono nesto in da quel, che hai profittato da quai. Quei forse bustavo tutto bene, nasa in usca c'è duro, se vengono fatto che ho vinto sbaglio. Lui naturalmente... Al turismus, io sai, so guda, sul laxerein, ma avevamo usa caccia da camoci. Si leu veses di buin gemocht bli. Nus vene giule ciocadat. Coi haide si mau fech. Ja, da schoi hai schon di si mau in pau. Da ozol di, ach, schau mir vikaus in quella maise redonda, quais juvens, a mi fa coi plige, ca la caccia vien tutina un mantenida, ed io spero ca coi monde un biarons vien avone schoi. Viva la caccia, grigiuna, le seu di.
0: Așa e, Duri Bezelja, del Fedrie, e una dină ca o lețe, quel că aștiu să dămpli al gevis de muzică, abor quel gevis de muzică, Fedrie, quel asti în special per ina persoană?
1: E, quel va eu per miu amici de caccio, al Patrick, che un sintegio, al eu, sai o metra vancăl, sai un tec murmina cun la canțun, un tec canta cun, a quel dodis briganți cu al vin. Quel gaudel fetch, ma ne jo.
0: Fedri, un grazie che ti stai scaus per mai a ti vine von in a buona finizion gau don quei di che resta a ti spero che ti ses lauter un po' spedele partite del salitz de caccia
1: oh si fa un po' spedele groine c'è Luise sai o lo bocchi
0: non svegnite il tetel de musica il dodis briganz grazie al fec fedri ad a vus tots bi che vus esse scau con nus questa sera.

0: Mijn film is debuut.
1: RTR. L'ora de Slits de Caccia, edizione finizione, quella va plan planet a fin. Adiaw aion, bainan quel pensum, de fa avonca di a dia avus abrien prem al proxim Slits de Caccia che veng oda la biala Valmora, al Rico Honecker, che con mai al telefon. Allegra, buonasera, ela Valmora.
0: Buonasera.
1: Rico Honecker, ne ho trovato a voi questa sera per la devosa sera di caccia vostra Slits.
0: Ma io le saluto dalla Valmora, in tutta la nostra gruppa, ed in tutta la gruppa che ha due figli besti morti.
1: Chi ha sentito questi due besti morti?
0: Mesfin,
1: Luca. Ah, precisa. Ja, weil la linja è bograt e si excellente pli, si c'è asai. Luca ha giù la fortuna in quel caso.
0: Ah, precisa. Ma forse non possono fare bottini, non scontai.
1: E si contenta in gruppo in quel caso?
0: Sì, sì.
1: Grandios. E il Slits è in concreto? Con nom Luca vai nos usudio a chi aun?
0: My dear Leo, Yannick, Sandro, Ninja e Elmar, e Linar, e Darmin. Tu sei una grande gruppa.
1: Ja, gut, tu sei una grande gruppa. Vai se vi godeto l'antira caccia.
0: Sì, sì, noi in tenere buona.
1: Flott. Rico, l'ora va a planeta fin. Io sto solidarvus e la Valmora di vi già vinevon a un domani in bocca di luf, in una buona finizione, tornai bene a casa.
0: Grazie a tutti per l'aereo.
1: Grazie al Federico per il telefono. Adiaw, avanti la alvis di musica da Rico Honecker da Müstair. Adiaw. On the yoga, la diala de fortuna, adia a vos, ed il radio DAB, che nous regala in cau, e la, che va, che nous tramata in a casa, quel va a Levin Kvietzel de Vrin, sincera gratulazione a Vrin. Allora, vai nous anche in auter canastere, con un total snoms che ha in cau presenza in nostra canorta, in Hotel Greina. Us la Maralu, ci dati un gran applaus. Un applaus dati per. La Sania! La Sania! Mia Baselgia, Gudogna al Radio DAB, cordiale gratulazione. Che è stato scritto? Sania Bussonia. Adossa. Cari auditori a casa, cari scacciaduras, cari scacciadurs, tutte le famiglie, tutti voi che essere partecipati durante tutti quei tempi di caccia, al Slits di caccia, cordiale ringraziamento. Senza voi, tutti e tutte, fosse tutto buono possibile. Grazie al cuore degli antichi team di moderatori e moderatori, che voi avete dato calore alle nostre emissioni e che voi siete così fidevoli. Grazie. Grazie a tutti, un applauso per il Hotel Greina, per gli Andreas, la Barbara, la Simone, che andavano al Bier questa sera.

0: Ja, ich muss l'ultima an der Tschatscha, an der war so scheint der Dreisanz, und der Zies war so, ist mir ultima an der Tschatscha, per Tschatscha, ihre Tschatscha, der Tschawurz, und wenn ich so mehr möchte, dann tut es für mich. Also so mich da, 63 Sanz der Tschatscha.
1: Wow, 63 Sanz.
0: 63 Sanz der Pudir der Tschatscha, und der Judia, ich schluppe da, bot mich an, dünne mir das Tschawurz, e chi stamperò de schluppetò beduas montanellas e chi non vuol più per il ciaccio da ciò morto se sono meno stottos e osso de decis e smetter
2: 51 Avalon qua vuol dire sono in veli barac quei sono di nuscena qui c'è tu sono in secondo ciacciato gattolesni per la medaglia da Fetaran. Questa quando l'hanno da grattolare, qua vuol dire che ne sono belli e desfiniti, c'è la donna Gabi. Se ne riesco più, c'è morto, se ne riesco più. Sì,
3: io adesso, sono.
4: Furin.
3: Io adesso ti do il furin, te la fa bene da caccia.
5: Sasti c'è che la sitao?
3: Se no gli ci vuoi, ciarla.
4: Se no gli ci vuoi.
3: Viene, ciarla, viene. In der Charme aus der Stau.
5: In der Charme. In der Wacke, nie in der Konkurrenz.
3: In Konkurrenz.
5: Okay, wir sind Tauch.
1: C'è marcia il momento per voi autors?
6: Ja, per noi svangi che sei da. Sì, se c'è già di clida se giattare in Treff, in bel tenere. Ah, la ingratulare del dato cor. A divisi da avanti, be, bella sciaccia da Misco Morazco, a Totska Sim Canotion, ci viene a Zanza Frispus Pecese, a una bella finizione della sciaccia.
7: Iva Panzetta la Funescia, ossa era anche neta a divisi da tolla scacedra, a tutti i scacedra e na. Buona finizione da sciaccia, ti con preda, ci senza preda, le scuglie.
1: La ciaccia finesce, c'è la vostra impressione? Quindi vogliono tornare a scoccacedere con quel momento?
6: Dipende, c'è il momento, se già torno, se c'è il momento, se già torno a volte. Allora, io vado in una null ronda, quindi devo essere in bel tudesce, ma non sono compiuto, se già torno a volte, ma non c'è, da vivere il prossimo giorno, ce l'hanno fatto l'altro. Le luxe, la mente bell'ora, le legne degli altri, che le usi, il cerzo vengerebbe più durante, vengono più scorsi.
1: Gratulazioni per la nominazione, per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron. C'è il vostro sentimento?
8: Oh, adesso vengo però il sentimento da 25 trovo un intic clic per ogni traccia. Ciao a tutti, ciao a tutti, abbiamo primo di quello in chat, vai il piacere qua, a Sventro vai un godeo, le sprede di me buoni colleghi, vengo proprio in flotta, a buona caccia senza gli idee.
9: Hai, così la cordialità, questo fa bene, questo fa bene all'arma.
1: Ma scuola, per voi usosa, sulet, senza mona, senza famiglia, camarats, camaratas.
8: Noi siamo bianchi alle sere di compagnia, a Brancualga, ma vi luciamo, dici, tocca vedere nella notte, il dormì, veniva magari alla corte.
4: Ho bianco da quinta, datti bocchi per qua, per tirare sei di luce e volte se luce. Dis da balletti da mai morì. Fantastic.
8: A dose gaudio è in te che sono per sul, se sai vela, lo sai vladat. Gaudio sono un quel dos dis, sto vedi idee.

0: una sigla.
1: Nando, a chi saluti tu?
0: Alla mia mamma, mi sta e tutti i scacciati.
1: E tu sei in Ciamona?
0: Ja.
1: E tu
0: la foppa.
1: E la foppa sei in Ciamona. E tu stata a Ciaccia, Nando?
0: Ja, c'è sigla.
1: Ma con chi è lì?
0: Con il bap.
1: Col bap. E il bap è in buon ciacciato?
0: Ja. Meglio.
1: Al meglio. C'è butina bab fat.
0: Capriol.
1: In capriol. E stuieri in ciacciader.
0: Ja.
1: Non continuai questa missione con un ciacciader, ma er un politico, il deputato, il più ad grigion, va al telefono. Fabio Luzio, buonasera.
2: Cosa potete fare con il canere?
3: Buonasera, Elias.
1: Sir Fabio, con che saluti arriva le lozze le missioni?
3: Io le naturalmente ridar Nando, c'è giusto telefono avanti, ad oggi vi sono in una buona ciaccia. Allora le solidar la cacedra, di cacedra della foppa, casa da Manzil, casa da Salux. C'è un Irshon Salidome, c'è un tradina sera ci sono trasteita a Salouf. Le simplemente solidar tutte le cacedre, di cacedre di Canton Grisun. Già vi giro anche buon da vostre dex e ci tornano tutti sangue frisce e cesa.
1: Sir Fabio, enjoy the lot, enjoy the little quartier.
3: Questa notte va a venire con te in Tamanzil per Lucky e Joey. Questa notte dorme a Terelt. Normalmente sono giù la foppa a brozzo a Terelt a domani Angelo da Conor a Prarino Sklitsch.
1: Tu non impasco se fai un po' couchsurfing in Ciamonas da Ciaccia.
4: Fitch B è stato. Abbiamo avuto un presentato l'entire di Kewats. Abbiamo entrato a filmare con Fabio Luzio, con P. Al Grigion per il momento. Ed è con la Matilda von Vila, non credo che sia sbaglio, che è cacciatura. Abbiamo discusso di diversi temi. Non è febbre alla causa, in ogni caso. Ad oggi con Laura da. Bellezza, questa portabile.

0: Bună seara! Hallo!
1: Dario, citau il buon camuoc, mi va a scia vinovon, mi va in gran pigé, tutto insieme, che l'aperitir su balestia buc camuoc.
2: Wie ist es, wenn jeder von ihm wieven zusammen?
1: Nachher kein Bock, aber schon, weil es fast in wieven zusammen für gut, ne? Kein Auto, der die Katze, tutti gli altri, col città è molto importante, la legalità, ad essere un tema, non si gode quella, quella balestra, qua è più importante che tu c'hai.
0: Ma non siete di minuti in tempo, sentite?
3: Sinciamana Zorsus, con due filz e una piedi, ed una cosinonza, chef da Ciamanna, ci comincia a fare un menù speciale. Noi mangiamo al ristorante da prima classe.
4: Ma lei è il titolare, mia figlia ci ha fatto puttino di ciaccio, più vi belce per gli.
5: Ciao Gabi, hoi.
2: Cosa presenta la caccia e la foppa?
5: Noi vanno fitch bel da ciaccio, lei è fitch chiet, ma ciò vanno da bel. Va in bell'ora, galdin la cominanza, il cer vigna in forzano con tre da voi, speranza.
2: Abbiamo un cer che vigna usato da digen.
5: È un cer, son, ma rende in due, ciò.
2: Buonasera, Livio.
6: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
6: Buonasera.
2: Benvenuto al salito di caccia e a te. Sinz vas il posto sta a graderi. Existe bol prigel che in se domenta.
7: Eu zic că nu sunt o trecută tema. Ești om. Ești om avea să luștevi în cămuri de montier. Cu tot ce nu știu.
8: Cum, eu sunt fortunat ce sunt revitrat. Asta să aire cu aia bine pentru ce Rico Florin și-a înștat. Pentru ce Rico Florin nu e monie, nu se revitrat. Eu o să le vei domandă a voi al Radio Romant. Ca un tal cu el o minș mi-era a voi ce-a vendut mincea să aire l'andervia.
9: Des il timing pa ci fa ora. E allora sto stai claro, se tu vado, se lascio nera la musica senza ci vieni in giù, se non sai se non telefoni in giù, allora metti anche il numero, allora la pezzola gratis a ieri.
8: Qua è la mia prima domanda, se lì, e la seconda, noi abbiamo, io non ho se buon'ora, non si è tanto vai. Ma adesso quella era annunciata la preda.
0: E ora, un saluto, fitch speciale era tutti, la storna, la stalz cacede, ci resta una cesa, i quartain, pels, pels i feins, e si ci guardano se funziona tutto tip top.

0: Giacce con bell'ora, bellezza da podare il tempo e la natura per sentare. Ma Blairs resta sul posto e na cua non vuole smossare. Sperpanz su lei, ossa eramo l'una plaina. La sua vagina smossa sul pasto, pur da vola china.
1: Oh. Aber Luisa ist auf sie Fährerle, auf der Bursaupiert, die Kuli, es können gerade die Truffels.
2: Also, quei dati te mai de perdenanza?
1: Ok, na, per non dati quei dura caccia.
3: In Italia, carne con una boliusa, spezzli, mi spenzi, per abbiamo la morte. In vita lì è salvati, quindi in Italia, carne salvati. Io mangio l'ondra gauda, la è.
4: E per buons menus?
5: E appunto la congenunza e vanno giusto deciso a fare per l'anceveni al menù ci vanno a fare un fond di bourguignon con charme da solvoginia naturale.
6: Era tutta la patente del gidun, era tutta la patente della paluata.
7: Forza clappi una violina, questo è il schlegel del chiamoc, misi dalla moira. E sui mantà e lascia s'incentare e questo con un cian crua è una bestialità.
2: Aber terzisi oso con quella trais montanialas moplaun trais mine ves miliau
8: usa me l'altra vizie e erano tutti su roi chilos
9: talova un blidau il bene adeva è totale un blidau in cella sera de sassa l'idà quelle sorprendo sente questa sera per due bene che va in blidau
2: per fa bien qui cao.
9: De.
2: Also minimum in una legionia secca.
6: Oggi noi abbiamo fatto un risotto con un bulais e delle piccata. Piccata milanese.
10: Abbiamo prima praticamente tutta la mamma, quella che vuole sovegnare, quella che ha usato sedere, quella che sta e che non so in gude quella è bene in quella cavera.
2: Wow, e noi stiamo per oblidare chi che dite è la cugina, la tata.
10: La tata è con 93 anni e l'ho dato fol e io credo da voi stega la cazzetta già una dina di la tata, poi ci sono veramente pezzi.

0: je vija toc in ne bo nekač, to bjen, da je to čelski čudu seljen tigri žun, kudi, ko je zgist, vno je se on zakaza.
1: Moj Olev, simple manjši mogućent solidar, koji si jam fatle patent, koji za dinu specialon, primon, či za sve leko šlupet, či djod na smu manjc, i hajko simple manjši fič bel.
2: Halo Muma, jo les gratulati, fič fič sin si je, sin te vaka čarva, kad ja si tava, si sam u loža, a les naturalmen e solidar tu čelo skinker si, pijen flot viva, guti la peta denušt.
3: Hallo Gabi, saluti. Jeles.
4: Je?
3: Je, tele ostiki ti.
4: Na, io di de Mondel Busch, sto dikti a sita unuat.
3: Ma petti, so se tu ti chei se te la fresh un trade gala mi de masere.
0: Na, questo anno vigna ciaccia.
4: In te che in crescentun.
0: Ma, se si fes ben tec, loro si se massa pac, non hai desi di sonne grandi in crescentun, questo clair.
1: Ma nu vanno al blero, mo se c'è un suo pezzo, un c'è moccio col cioso, col disi, c'è l'aire mo il blero, la fortuna da far botti.
5: Na, no, ma per me è da più la compagnia, otto scuola fortuna. Ma fürs Flop, soll wegen, li soll nur wegen, du sei scocide, ja, come scolex qua da ciaccia, la saira, il zdiz, qua è per mai da pusco, sluppettare una bestia.
6: Oh, gara il momento, se un nebla tocca dem, aber ma raus per la nebla ove in us anche un grandius, bellezza.
7: Ah, per la bia laura, come svein, da di alta bundes novas, che è venuto di tau zicei. Ogni es bien di andro, a os cucinau su, per la mia zi. Três montanelas, a pia de gato mandeu nas ilhas, se quer ver a mela ser entre as oito e tal, então. Ele ainda dói.
8: Mas, antes de ser, meu menino, não é mal. Nós vamos com a companhia, que é o principal, é bel de Dex, entre a Nateira, aqui é lá, um bom sucesso, a Lore Galdinza.
9: Não vai um grande, um prazer, que serve da Corona, resta em comum, e o importante é ci teniamo insieme, ci siamo flott e ci tornano proprio tutti frisci di sants e soddisfatti.
1: Ja, come capitò in Falonzant, Andrea già ci telefonò, non mi do da un video visita anche in Saletta. Una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
4: C'è lusto in uso, ex non sa vi, c'è persona che qua hai, a cotti salite.
1: Ja, che è Fabio Lucio. Cosa potete fare di quel canere?
9: Questa sarà croda, il primo mangiare fin la ciaia.

Trefüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.